cur ci vain la not. Da Jon Guidon. Cur ci vain la not, cia stangal malavur da vente o met. L'ura saest tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglà.

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

0: las novitats der RTR.
1: La Vischnanke de Lumnezia fa in guadagn de 1,5 milioni francs ed ha gli schwerde per dus projekts d'infrastruttura. In vista la crisi de migration, la Spagna controllesce persone dell'Italia ses confins. E Laura Ozzesit, per grande parte sulle lief, a cui era dat in dita cialiris con passa 30 graz. Ed è la sis, meu nom Urs Müller. Bienvenuti. La radunanza comunale de Lumnezia ha approvato ieri sera il quinto annual del 2025. Der Kost de 7,5 milioni francs a quel sarà con un surplì d'entrades de 1,5 milioni francs. Budgetà aveva la Vischnanke in deficit de passa in mezz milioni francs. En pli ha il sovrano approvato il progetto per la Plaza de Sport con sanazione dell'ovra solare sin il tetch dell'anterior center comunale d'Egen. Per questo intende il concedì in credit tra 385 mili francs. Era il sovrano concedì in credit da planizzazione da 375 mili francs per colliar duas sereneres. La Spagna introduce temporarmente in controlli de confin per viaggiatori dall'Italia, quai als ports e als plazzes aviatiques, quai aia comunicare la regenza a Madrid, scoplire le medie locali reporten. Le controlli sporadiche doin valer per in mais. Il motiv per queste misure è una dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemna comenzà a controllare viaggiatori della Spagna als confins. Quais correzion sin la crisi de migrazion en l'exclava spagnola Ceuta. En connex con la fula de migrants en l'exclava spagnola Ceuta a la Commission de l'UE discurì con l'interpreses de media sociales, quai ha comunicà la commissaria responsabla. Concreta è la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e da Facebook. Experts supponen umnada main che informazioni fausses en media sociales aien contribuì al caos. La commissaria ha pretendida gira mode decidida. La sorveglianza stoppia venir rinforzata e la collaborazione con verificators als fats stoppia venir augmentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è viaggiato in la Serbia, di sua visita sono planizzati diversi scurs, tra l'altro con il presidente serb Aleksandar Vučić. Els vien discutar davart la collaborazione economica e davart du mondes della sicurezza. E si tratta della prima visita di Zelensky in Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In la Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici e le venì sarementato in una cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici al re spagnol Felipe, scuola il presidente dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in una delegazione del Stati Uniti il presidente della FIFA Gianni Infantino in staatspresenz. Della Espriella a Evinieli Gil Zerkle Durskonov president, quai 30 rauter con sostegno del Stati Uniti. Il veglia combatter contro la guerriglia ed il traffic de drogas. Il conservativ de 48 ans succede uscia a Gustavo Petro, l'emprim president de Senestra del Paese. Nus nitre sport, palapè per las donnes dell'FC Turic alla nova stagione della Women's

0: super li cumenzà tenor Giavisch. Las Turichaises han gurignà ordaifer contra la squadra promovida da Yverdon e quai cun trais a nulla. Ed anche il ciclismo suente l'etappa royale, con arrivada al Mont Ventoux, né Marlen Reusser Beach pli alla testa del Tour de France Femme. E nel classement generale la Bernaisa crudada na voce, in il terzo plaz. Due etappe avanti la fine Reusser in retard da 39 secondi, sin la polonaisa Kasia Niewiadoma, che grignà ier ed ergisce surpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandese Demi Vollering.
1: La meteo.
0: Oggi sì, per grande parte sulle Lief, la temperatura massimale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ter RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktor de musica, Dominique Pole.

0: RTL Impuls.
1: Chiacchierare. Chiacchierare es un de quels plets che n'ha imprese durante mi soggiorno de lingua a Firenze e non ha più invilità. «Ma voi due dovete sempre chiacchierare?» aveva detto la magistra in un ton mezzo serius, mezzo da stinkel. Ella aveva drizzato questa critica in vers mai e mia amica Barbara. Nota lo che veniant ir durante il tempo che noi sognò da far lezies. Imprese conoscere svef nel prim di in classe e la chemia dire semplicemente qua tanto da noi. Se Zefnes is ne stazza a Firenze per imprender italian e fare il diploma de lingua d'ili. La bunura vefne lezions, il devomis di per scrutefne la città e ses contorns. Noi odieven la vita italiana e il dolce fare niente. C'è stupenda staccia non vanno quelle ada, avant bundant van cicin gions. Usen soggiorn de lingua riste per aduni memoria. E nos imprende conosce be lingua, mentalità e paese, ma as fair conoscences. In mescas, ne ha guadagnat una mia per la vita. E con ella ne ha chiacchierat durante gli ultimi anni ore su ore. Intanto vive in Italia ed accetta l'amor con l'italiano. Usce ne ha una da c'è occasione di rinfrasciare la lingua, c'è ne ha impress magari bene, adonta da nos baia fuzz, su in Svizzera tutti.

0: promise to save for us.
1: Las novitats ter RTR.
2: La Vischnanke de Lumnezia fa in Gudoin de 1,5 milioni francs ed ad Lischwerde per dus projekts di infrastruttura. In vista la crisi da migrazione, la Spagna controllesce persones dall'Italia als confins. E Laura Ozzi si per grande parte sulle Lief a cui era dat indida cialiras con 30 graz. Ie la set, meu nom Urs Müller, BNG. La ordinanza comunale da Lumnezia ha approvato il quinto annuale dal 2025. Ter cursa di 7,5 milioni francs a quel sarà con insurplida 1,5 milioni. Bicetta aveva la vicina anche in deficit di passi mezzo milioni francs. In pli al sovrano approvò il progetto per la piazza de sport con sanazione dell'ovra solare sin il tech dall'anterior centro comunale ad Egen. Per questo intento el concedì un credito da 385 mili francs. Era il sovrano concedì un credito da planizzazione da 375 mili francs per colliar duas sareneres. La Spagna introduzesce temporarma in controllas de confin per viaggiatours dall'Italia, quai als ports e dalle plazze aviatiques, quai aia comunicare la regenza Madrid, sco pliras medias locales reporten. Las controllas sporadiques doain valar per in mais. Il motiv per questa mesira è in dispetta con l'Italia, la regenza, Roma, ha già avanti nemna comenzà a controllare viaggiatours della Spagna als confins, quai scorreazion sin la crisi da migrazione in l'ex clava spagnola Ceuta. In connex con la fula de migranti in l'ex clava spagnola Ceuta alla Commissione dell'UE discurì con interpreses de media sociales, quai ha comunicà la commissaria responsabla. Concreta è la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e da Facebook. Experts supponen nada mai che informazioni false e media sociali hanno contribuito al caos. La commissaria ha pretendito agire a modo decidida. La sorveglianza stoppia venire rinforzata e la collaborazione con verificators als fatti stoppia venire aumentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è viaggiato in Serbia. Da sua visita sono planizzati diversi discorsi, tra l'altro con il presidente serbo Aleksandar Vučić. Els vogliono discutere davanti la collaborazione economica e davanti du mondo della sicurezza. E si tratta della prima visita di Zelensky in Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici. Egli venne saramentato in una cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici al re spagnolo Felipe, squerils presidents dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in una delegazione del Stati Uniti ed il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in stazpresenza. Della Espriella e veni elegì il cercle d'Urskonov presidente, quai trantrauter con sostegno dal Stati Uniti. El veglia combatter contro la guerriglia e del traffico di drogas. Il conservativ da 48 ons succede usci a Gustavo Petro, l'imprim presidente da sinistra dal paese sudamericano. Nus mit del Sport, Balapé, per les Dunnes gli FC Turic alla nuova stagione della Women's Super League comenzà tenor già visch. Les Turicais san grignà ordaifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai con trais a nulla. E per finire anche il ciclissimo, sventa l'etappa royale con arrivata al Mont Ventoux né Marlene Reusser bici pli alla testa del Tour de France Femme. In il classamento generale la Bernaisa crudata a Navos in il terzo plaz. Due etappe avanti la fin a Reusser in retard da 39 secondi sin la Polonaisa Kasia Niewiadoma che gudinà ir ed ergi sturpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandese Demi Vollering.

0: La meteo.
1: Ozzesi, per gronda part sulle lief, durante il dì se formen in cins nivels de cumulus. In l'Engiadina bassa ed in la Val Müstair poi local mai venir bletsch. La temperatura maximale è tranter 24 gradi in l'Engiadina nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sande bunur in compagnia de RTR, forse ceses erge vil preparir la colazzjun per stiertins, süd orange, Nutella, tocceci, tocceciers. Ma na minchun es poco e prester. E per questi sun partucios de la poverdet, doque la maisa magica. Depi de questa maisa magica, doque giuste in poc minuts per vossas uraglies, giuvi una bella fin defne, per vos il microfon Natalia Weber.

0: so don't call me up. Il est sto les 7:30 RTR Urs Müller soce ci da nof.
1: La radunanza comunale da Lumnezia ha approvato il 5 annuale dal 2025. Der costo di 7,5 milioni di francs a quel sarà con in surplida 1,5 milioni. Budgetà aveva la Vesnank in deficit da passa in mezzo milioni di francs. La Spagna introduce temporarmente in controllo di confine per viaggiatori dall'Italia, quai als ports e dalle piazze aviatiche, quai ai a comunicare la regenza a Madrid sco pliras medias locales reporten. Le controlle sporadiche doain valar per in mais. E per le donne gli FC Turici alla nuova stagione della Women Super League cominciate in Orgevish. Le Turicises hanno grignato d'Eifer contro la squadra promovida da Yverdon e quai con 3-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Plamente anche un po' un gurus con questa meteo. Ed è smincia di agli stessi. Ed è per grande parte sulla liv. E poter un per nuvles e localmente so che era in 120 blech questa volta in Engiadina Bassa e Level Müstair. Temperatura maximale 30-24 gradi in Engiadina Ute e 30 gradi in Regione de Cuira. Ed è da me, esa da ciò, fin sulla liv, al cieva mezzì da quei un per nuvles e localmente po' quei plover un po'. Le temperature crescono da ciò un po' a Cuira da me intorno a 33 gradi. E è in paese, ci pusciamo, guarda quei ora, vaira, gli stessi.
2: RTR, dalla da mão alla saira.

Musica rumäntscha da DNS con Grazia. In 10 minuts is a las 8. Discurrinza surda Luna, Nala, Felix, Loki. In Svizzera viven passa 1,5 milions giats ter nus a cisa. Als uns, wenn man tschatsche de Mürs, ils otters dormen simplement tutte di sin lur pultruna. E pi cu facil, nu semels nientje, cia oz es lur di donur. Oz es il di mundial dels giats. E vu savais, cece que vol dir ter me, e vengi in cerce de fats curius, cias nu cugnosce forse nientje. Forse, cia vu svais già una volta, gie quale domanda ter vu sainte il ciò, quen svelt sem giats, insomma, curer? Scucci pera, più svelt cui Usain Bolt. Un giat arriva da correre fino a 48 km l'ora, che vuol dire sul tragetto di 200 m per 10 Usain Bolt conter un giat. Fus interessante provare ora una volta. C'è che c'è ta flora era ince interessante il miaulez de giats. Tuna per menze ad una istess, ma giats ben fer fin a 10 fin a 100 differenze rumors e sono usci un tot spü. Nomenans cosi nota musicals cu James, James en NPB fer 10 differenze rumors, jazz appunto 100 differenze. Basta. Ossi mince cas il di mundial del jazz, e xa vus weiss herziges fotografies de vos jazz, tramite quales a me via WhatsApp ed ed una plajair de vzair vos miaulis. 079-200-7907, xa vos jazz es forse giusta, videl. Mangiar colazione con voi tramite una fotografia.

0: Il es oggi, mio nome è Urs Müller. Bienvenuti. La radunanza comunale dell'Omnezia approva ieri il quinto annuale dal 2025. Der Kurs de 7,5 milioni di francs a quel sarà con in surplide di 1,5 milioni. Budgetà aveva la Vishnanka in deficit de passa in mezzo milioni di francs. Emplia il sovrano approva il progetto per la piazza de sport con sanazione dell'ovra solare sin il tetto dell'anterior centro comunale ad Egen. Per questo intenta il concedì in credit de 385 milioni francs. Era il sovran concedì in credit de planizzazione de 375 milioni francs per coliar duas sereneres. La Spagna introducesce temporarma in controllo de confin per viaggiatori dall'Italia, quai als ports de las plazas aviaticas, quai aia comunicial la regenza Madrid, sco pliras medias locales reporten. Las controllas sporadicas duain valer per in mais. Il motiv per questa mesira è una dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemna comenza a controllare viaggiatori della Spagna als confins. Quaisco reazione sin la crisi de migrazione in l'exclava spagnola Ceuta. In connex con la fula de migranza in l'exclava spagnola ha la Commissione dell'UE discurì con interpreses de media sociales, quai ha comunicà la commissaria responsabla. Concreta la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e di Facebook. Experts supponen un'ada main che informazioni fausas in media sociale saien contribuì al caos. La commissaria pretendì d'agir a moda decidida. La sorveglianza stoppia venire rinforzata e la collaborazione con verificaders dals fats stoppia venire aumentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già in la Serbia. Da sia visita saiono planizzati diversi discorsi, tra l'altro con il presidente serbo Aleksandar Vučić. Es vogliono discutere davanti la collaborazione economica e davanti due mondi della sicurezza. Si tratta della prima visita di Zelensky in la Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In la Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici. Egli è venuto seramentato in una cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici con il re spagnol Felipe, che era il presidente dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in una delegazione degli Stati Uniti e il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in statspresenza. Della Espriella è venuto eleggi il Cercle d'Ur, con nuovo presidente, quai 30 autor con sostegno degli Stati Uniti. El veglia combattere contro la guerriglia ed il traffico di droghe. Il politico conservativo da 48 anni succede a Gustavo Petro, l'emprim presidente da sinistra del paese sudamericano. Rosinita il sport, balla pè per le donne degli FC Turicci alla nuova stagione della Women's Super League cominciata in Orgia Vish. Le Turicciese sono gudignaur d'Eifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai con trais a nulla. E per finire anche il ciclismo, sventra l'etappa royale con arrivata al Mont Ventoux né Marlene Reusser Becipli alla testa dal Tour de France Femme. E nel classamento generale la Bernaisa crudata è una voce sin il terzo plaz. Due etappe avanti la fin a Reusseros in ritardo da 39 secondi sin la polonaisa Kasia Niewiadoma che grigna ir ed ergi sturpiglia il maio giun. Seconda è l'olandaisa Demi Follering.
1: La meteo.
0: Oggi sì, per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinz nivels da cumulus. In legge di una bassa, in Val Müstair poi localmente venire bletsch. La temperatura massimale è 30-24 gradi in legge di nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriores informazioni ci sono.

0: rtl.ch.
1: L'avventura tagliamo per RTR is ir ide fin, ma un sguardo in avosta in sostituzione in quest'ora. Al microfono per voi Natalia Weiberge, vicino a Bella Sanda.
0: RTR. Unico.

Estate italiana durant duas efnas vans nu celebro l'italianità sin quistes undes e durant quistes duas efnas vans usertedlo massa cenzuns taliemes e vans erchercio vos hit taliem. E cosa avesse esser ote l'Italia o scib gera buona musica c'è vus vaves in pofadia des decider per un victur. E per idoque, oquido, duas. E nostri lenzi si giste tutti due, tutti sono naturalmente bellezze e da ci fare con la più bella roba del mondo, con l'amore. Nostri lenzi coprim a ricchi e poveri con Sara, perché ti amo, e zieva anche a Lucio Battisti con Amarsi un po'. E ora se voi lì ci vuoi tutti la scienza della Wartschwelt, il caffè, il cappuccino e la brioche, e cominciai a sutir. In 2 minuti 4 per sole 8, buon dì!

0: Nos victors della concurrenza del Melder Hit degli Emerich e Poveri e Lucio Battisti. I nostri Globetrotters ci danno un buon due efnes per le giusti degli Emerich per la dolce vita, non è per il mancina, ma gira er. Sono loro ertonos e al studio è mi loro incinato un po' a quinto delle avventure. C'è ci mencia, scuccia stem, ed è già un po' in sorpresa. Scoprim de Marcus.
1: Il bel è il freit.
0: E c'è allora anche di Stefan.
2: Ignorar de dusch in ulia sur, sco per esempio le ultime dita a Napoli.
0: Oh, ma ragazzi, siamo in Svizzera. Passa 30 gradi in grigio, non è sbagna freit. Also, è in cliccion, se va a girare qui da 40 gradi, è 30 forse schon freit, ma... Ah, hai. Almeno quel cinci non reclama ci disme maciut. È sbagna erbel. Els sono invece che stanno sbagliando, sems e frisch, e poi posso aggiungere la stessa svizzera e lasciano forse crescere un po' in per il cappuccino e per la brioche

0: Uschi Schwelt Bocque, Edurs Müller, oggi era ciò pronto novitäts per vus.
1: La ordinanza comunale dell'Umnezia ha approvato il Saer il quinto annuale dal 2025. Der costo di 7,5 milioni francs a quel sarà con in sorprida 1,5 milioni. Budgetava aveva la vicina anche in deficit da passa in mezzo milioni francs. La Spagna introduce temporarma in controllo di confin per viaggiatori dall'Italia, quai als porzi dalle piazze aviatiche, quai aia comunicale regenza Madrid, scoplire le medie locali rapporten. Le controlle sporadiche doin valar per in mais. E per le donne gli FC Turic alla nuova stagione della Women's Super League cominciate in Orgia Visch. Le Turicises hanno Gudignà ordaifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai contrais a nulla.
0: La meteo. Quella è fitch simile als otters dis er. Oggi è per grande parte sulla Liv, durante di sformano per nuvole, si in Engedina Bassa ed in Valmistar, poco allora era incidere per guazza da pluvge, ed è però tutto in Engedina Fitch, Bell e Ciot, Maximil Mainz, con 24 grosi in Engedinote e 30 grosi nella regione da Cuira. Erde Mem è in avent sulla Liv, il 7 mezzo dopo in per nuvole, local Mainz poco e 20 blech, e da Cuira è l'ora di Mem intorno 33 grosi. Bella fin d'Efna!
2: Mes Radio, Mia Lingua.

0: Giovanotti ci filosofesce sur della vita e filosofeo sur la vita veng mince domenge de stit cotter der d'una con differentes persones. E questa domenge con Matteo De Funz. El ha durante la stit lavoro in Val Frisal sur Breil vide novas chansons. E si va sia ritorn l'ora accesa a Lax o el provò de responder domandas simples e greves. Domandas sur della vita, impostuit sur del segn della vita.
1: Il segn della vita per me è ancora il segn ad essere meravigliosi, prendere vere le cause, ienz in concrescions, essere cau per amici, le amici, et te lassi in se setz. Io credo che è come massa senz per me la natura in sen della vita. I si adonza ne omerà tutto un po' da pilonge ne ven, per esempio, vedere le cose con distanza, altre perspective. Per me questo è una massa fattori che vengono insieme che datano a me in sen.
0: Vai se ser penso, c'è dis forse la musica? Per Ciccia, per Matteo De Funz, non è la musica sia segno della vita e c'è il ruolo giova la musica per Otterel. Le risposte, dunque, in nostra emissione Vita e Creta questa domenica, da tenere in domenica a partire dalle 8 con Radio RTR o già su Play RTR.

Con clinch dels ans 90 in centiles uraglias, dijeio a se. A dia, pel moment, el main, in 7 minuts isen en pelas nov, cevelas novitets, do quell'ora co il più nov profil, e nusen zudins l'ora der ciò alles. Desch, mio nom Natalia Weber, fin più tard.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca Lumnezia approvesce dus projekts per totalmente 760 mili francs e Belinda Bencic contange l'ottiavo final del turnier de tennis a Toronto, quai Swenter Grand Combat. Quen dus les temas ozze les nov, al microfon Urs Müller, BNG. La radunanza con...

0: Era il sovrano concedì un credit da planizzazione da 375 mili francs per colliar duas reneras. Sentre che ha accettato la mesemna in drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig, era la Russia prendi posizione in causa. L'ambasciata russa a Berlino discuore di una provocazione che si è drizzata contro la Russia. Gli stati europei cercano argomenti per poter sostenere in avanti l'Ucraina. In connex con l'incidente a Leipzig discuore le autorità tedesche sentant modi di un'attaccia ibrida da possanze estere, senza inculpar la Russia direttamente. La Spagna introducesce temporarmente in controlli di confin per viaggiatori dall'Italia, quai al sport e dalle piazze aviatiche, quai ai a comunicare la regenza a Madrid, sco plires medias locales rapportan. Le controlli sporadiche doin valer per in mais. Il motiv per questa mesira è una dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemmeno cominciato a controllare viaggiatori della Spagna al confin. Quai scorrezion sin la crisi de migrazion en l'exclava spagnola Ceuta. Ed anche il tennis, Belinda Bencic è se qualificata per l'ottavo final del turnier de WTA Amelia Toronto en il Canada. La songaglaisa ha battì l'americana Taylor Townsend en tre sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita ha durato ormai 3 ore a mesa. Sco proxim fronte Belinda Bencic sin Alexandre Ilaia dalles Filippines.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle liv, durante il dì si formano in cinz nivels de cumulus. In legge di una bassa ed in Valmusteir poi localme venir bletsch. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione de Cuera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
2: Estate italiana. Ascia ein nom questa stat der RTR, vuol di nus mein pels proxims profils el Italia, respektiv portain l'Italia am pau el grijun, ana vos in Svizzera. El meglio cas pia, bia sole, bia amore, a forse è in anni l'altra biala historia, da Ramons, Ramons Canemflau, in quella bellezza tiara l'urniev da casa. Ad oz sum sin visita tir in artist, che ius cun Jorgions Dalax a Firenze, po studia art, ad ella restausse l'Italia. Es sum oz sin visita ter Florin Isenring. Cordial, benvenica el profil. Florin, ja, è proprio gran, gran plagé, che qua funzionesce con nus dus.
3: Ja, sa milionte mein.
2: Nu sto in forza disco i è venuto tra nus dus, per quei che qua è in sessi una biala historia. Nus vengiu contact al telefon, nus, io son arrivada irca o ter vus a casa, a Vetralla a quei num, ab da qualche son cao, quella historia le si vogliono raccontare. Io ho viu in Malek da Florin Isenring, tra via Scuserin, tal Terzisi Meissen, Antrior mia di Atron, in sia abdazion. Ava viu quel grom malec, ava domandau lu Terzisi, ma da chi è quel malec? Allora, dici, qua è da Florin Isenring, mio Scuserin, al feil da Toia Isenring, che è un conoscevel, also del nome nau, a quel stadio Roma. Adiau era il proprio sur stada per qualche ortplir motivs. Primo, il malet che plagiò a me, che faccio insieme con me, e secondo, che aveva il Florin Isenring sco persona bus il radar, a quei dati di estrus.
3: Yeah.
2: A lui, là, in quel momento, vai a dire Roma è bo o del mondo, c'è un monino a Roma, c'è un monino a spruntato quel Florin, a dose impero spitart sesio bu a Roma mo ben a Veltralla a de scheze venue.

0: che nus dussas in nusa ozcheau. Ad ebbe scadec, ie bo pli Roma, mo ben Veltralla. C'hai a fac, che vus vas mi dau di mora?
1: Oh, io vai abitau biauns decennis a Roma setz, a lu anza cu anza lu a vonda, da quei traffiche tot... Allora, sono aveva già una dina il giovista di un po' sulla terra, per me lungo Roma non venne. Allora è quella terra di Etruschi, le già dina tracce neutirne.
0: C'è chi chiama naturalmente buco che usava a Roma ai tutti quei museums. Tutto forse quell'ispirazione manca quello buco.
1: Oh, bo pli, na, io vai gronda part, vai io veo in tutto quel sons che io stevo leo da scia ai, io me ne gel trovavo in amidada. Scienze volte anza già di in turna per me rai in esposizione ni c'è chi seggi.
0: Also, io capisco il figlio bene, perché scienze vinca, anza il sentimento, da scuola entra il parvis. Vai
1: sempre a un po' di spravis. Già con son la cogenza la dat, adesso ci sei ufficio, quei trovi in certa modo.
0: Deplorabile, ma invece in quel caso, se non lo so vedere in quell'intervista, abbia sai fare forse il meglio a casa in permalez. Also, io sono venuto ieri, ho sentito, più o meno knappe 2 ore ne vende a Roma, in Sven, o el Vert, vada in via, sia do, fecchtaisa, arriva lussissin in una collina, circumdaus da plantas d'olives, a si sum quella collina stat in una gronda casa. A quai è vies da casa. E questau amura a prima vista, cus vais viu quella casa?
1: Già, letz avesse oggi a... Schon con imper reservas perché aveva il movio l'annunzia perché aveva il movio l'engi cogenza el ver
0: in realtà
1: è quel schon stau quel che un curevel da scia son di usa che avevo schon in di chance
0: vus vedete mi che svegli sfat mi da dal 2014 also l'uveva sus si son di non Vai a quint'andre?
1: Ecco.
0: A 12 giorni, adesso vous avez 73 ans. Adesso scau in quella casa, in una casuna, sto in sdì. Nusa sinosa in the dance, per quel che è relativamente caldo da viert. Allora, quando si dice in Corinza, l'ombriva, adesso in the dance, a quel che è in una casa, o da do, Sainz bu propi che spetja in the dance. Also, c'hai è quel che ha fatto click, che vuoi dire ben preciso qua è la casa che è un querel.
1: Olengi soprattutto il spazio interno, quella assoluta osservabile data. Già, quello è il più importante.
0: Florin Isenring è una persona fech fine e modesta, che va a dire che è venuta a realizzare. C'è il di spazi, c'è il quinto che è stato fatto. Non si dice che è forse Audin, e si sente Audin è che non è un po' di tempo, che sono idee che è tutto vero. In Svegliano è una grande. In prima etage di effetti aul per cui si vede di rebatter ma i rebatter non sono anche in aus per cui che dappertutto in quali differenti slogans da Cesare da quali dati in quali quali che si vengono da sinistra se non c'è una maisa con sis socias allora via il canton non si vede in os e si acciaia in un lounge con 3 socias allora si va a dritto che viene avon viene anche una partizione con canapés 3 parti allora pina in visa la biblioteca per dire scia con una 3 socias ad el canton dritto allora anche il piano Also, mo per fascia ina impressione de quel spazi. Also, spazi XXL. Also, vus esses in siti, che trova creio flat ad aria.
1: Ja, ja, consum flat ad aria, quel important.
0: Dus per una persona soletta, è quel schon il dec luxus, bo?
1: Dipende, scons vese, quei. Scons vien tirs in a causa, ae. Si es rejunts.
0: Es rejunts, qual es venien se forse si su in te, comprendien se den conoscer, tje che a manau vus, eo les venter budiena un feinte in natura, forse tras differentes parts della casa, quod je mo in prima etage, in dat luong in la seconda, ad al pi important per vus, ai la part su, ai atelier.
1: Ja, quae la stanza il pi si som, a leo per l'ura, son di odin a leo per veda la lisce, l'indi è in una stanza relativa ma in pincia, aber per l'ura è si bien leo.
0: Io vai di lanciata, vus essi venì con giochi, onz de si esures a Firenze, oz vai si attonta treis onz, vol quae di Florin fa un gadina, minchia di art.
1: Ja, in se setz schon, ei dat schon exceptions, de che io, vengi io dovel din abbia temps per traccia la causa a lu, an se cu vai lu liber, sconsi.
0: Florin, io vai con mai, 5 viadi tras l'Italia, vai odina due stoppen tres de mondes, che c'entra la tuz. Alla prima domanda è naturalmente quella che in quelle persone, insomma, se c'entrate, venite giù l'Italia. Alla seconda domanda è rispettivo e le sbudien c'è la quale casa che tu per quelle persone. Cosa che tu fuori tu nel momento ruosaivel, ci sono o sul balcone o desins le cicade, a poco finendo sventer. Venite la prima domanda. Con George Ons si è deciduto da di dall'Ax a Firenze. C'è buap, c'è giovane, c'è teenager era quel Florin Isenring che aveva quella visione.
1: Quei era scia io, era scionadina fascinaus di art rinascimental. Quei volgi è Leonardo da Vinci. Sì, hai sedato che sono gli impremius a Firenze. A breve sono lo staus mo in permains. A lui, quello faccio in via di Tocco in giù a Roma, vai a vivere in una grande differenza di mentalità, per quel che Cogins e Florentins, e piuttosto scoglievo il lievo riservato, e in questo è un buffetto italiano. A lui sono restato scherzo.
0: Allora, giù Roma vai in flau in altre energie?
1: Altre energie, altre dimensioni, a cui lui tungeva per. Mi dà idea.
0: Per restare a pratica per l'ultimo prossimo decennio, senza
1: dire? Sì, proprio. Sì, sì.
0: Ora che all'art serve in quale piazza in vostra vita ha forse già un motivo, qua ha forse da fare con la vostra derivanza. Allora io vado a dire che in chat non scherzo subito in contatto con Florin, il nome se meins era sur il nome da Toia Isenring Meissen. Qua è una vostra mamma in un artista in sua selva che non conosce, o in tutto, forse, als biars per vedere se smalezze florals, ma la naturalmente fa biada pli. Also, è qua la mamma, qua da casa, schon stau, supponio, decisiv, che qua art apriu qua platz.
1: O io manage il schon, in tutto caso, io gi dava lu bia mia mamma, in gelateli in svevalude piada di scura ne saschina su da certs ponsta vista de sia quello sadau
0: non decisiv per tot. E vos detemi, vos ani lo etermez sin claustre. Allau devi sper als padres, avontot in padre in special, agli auch pader, il padre Florin meissens, e vos vos vais evi es non per vedel Florin meissens?
1: Probabel schon, ja.
0: A qua gie in a personalitat gronda ad illustra en Ramoncia, questa ausa in paoente in genie universal, quel veva tons interesse, tons duns, basta, vus an etramet sitter quai auch paders, ca vus vasete mica vus num navas el, adela creio schon e giu, creio in important, in important influenza, e per sin vus.
1: Ben, el veva bia lengi capiens per mes interesse, dalla pittura a dia a scia e se dau che vai lu elve vege a scolasta fisica in a stanza ne quel pinava tir il esperimenta tot lu vai o sorniu quella clav a quei stau de questa o meu rifugi leu sele claustra Sapevo io in leo che avevo il libro, leo vaio lanciato da maligià. Experimentavo, ci avevo giù la possibilità di sviluppare quel interesse che avevo e c'è stato da l'ingrono agito.
0: Vos vas nu sau quei in prima lecce che vos vas fatti in quella stanza segreta, quel dati di auca, quel vas nu sau a mi? A quai è già il stil cubissim, vese usa dit?
1: Ja, più o meno, se si schon jetz, fece in spirauda jetz.
0: A quel auch parla, la mumma am viu quema leg. An els laut, cosco realisau bain, quai buap ein dun, ai du vrau angescente gint stauge da ord wart, ni vese usen tiu quai klom per dir già ja setz?
1: Per ina part setz, per l'autra Ja, ich war auch fast stehen, zertes Reaktions der Lewart, der mir Mumma, die auch Pader, ich kann uns schreiben. Quei ist schon stau, important, Lengi. Allusun, jo, ich was kurz center, ich kann uns schreiben, Florenz, der Schia ist in Lue, wie in Avon.
0: Aber wo soll ich, wo fall Matura? E questo è il motivo perché vi siete detto, io sto a fare la matura per quel che avete neanche plans da dix io studiare, io sai che in sessi è mai schon da dix che ho letto, e questo è il motivo?
1: Io mi ne dico schon, ma te che vai bu direttamente facendo quella scia in quella moda, aber io mi ne dico questo è il motivo principale.
0: Denton vostra mamma, la toia, C'è ricordiente che sveis vus da della ni della famiglia. Co era stevens mettere van quai con una mamma artista che lì nello vrau con tutina anxiata fons co mava quai tirtels isen rings a casa.
1: Olengi en in cert sed mince ton mancava quella presenza schon ascens ci aber ce volens mince ton s'adatti a scia.
0: A via sba, però veniva a vos il nome Isendring, quindi è buon nome fit de rasau si ternus, e le veniu si della bassa, vas dite mi?
1: Ja, gli in prim steven i giù a el canton de Songall, a lui ne veni si lion, ja, mo de lion vaio paucas regordiensis.
0: A visba beve da fa cun art in suma nuot?
1: Na, bucatec. El s'occupava da quella, quae beve l'unum bergobst. Ni pomme da montagna, gevens micetone, lu veve il seu da fa, da scia, na cun art veve da fa nuot in quei sen.
0: A vos vas dit, anzon, ca vos se didavas cu la mumma in galleria, cu l'art, vevi esas esse didai cu l'baplu e la hortulaneria? Ai e lau di un nom miceton de se dida?
1: Gie, miceton vaio paucas gastos, vaio steu ia dida leu, quei era per me in es grajur stuile e sai bu da co en tocas mai la vai una dina fitch bugen na quei per me era quei scoin castich stuile o ne
0: Pues wenn der Kaio al Mond del Aug Padrin te gewirst Mond was det je mi letzka er die bumos in Klaustre Scholast mo ben gewev natural mein e anxia dependance per die schaia in der Romain allow er es per en kunter fi bujen
1: Ja le wäre je bujen e que Pater Florin era schon in a persona che inspirava in se co sto so di Se mi cercas eri in cogin in discurs permanent ja da di una certa importanza a che inspirava jetzt sto se schon di
0: Se vos me reise na vos arts also ja weil se hier con in tica per la casa intorno weil magari ter ciao che ho vesel c'è un plagio al pa al auc padre se vos is scol nefs viva arts en ciai domenes de patria del viver a el inspirau un influenza vos fech
1: o in una certa rosaivla dat a po quei vigne una volta mai set per il stavosons a quei quittio se c'è fech important de che in segrente bo per mincia miarda per dir sci quei enorm important a quei io vesel Questo è un biarsbuc, proprio bo. Sto se dina smervigliata, nef, che io vesel da quella gelt.
0: A cosa se venit, sin quel punto, che già è oggi a io fai?
1: Oh, qui è forse schon stau, perché io sono bia per sulz, a luanz, pulit temps, da patercia, surt, filosofa, surt certes causes, je. Questo non traslietta, per i ha trovato seu temps.
0: Also, voi si volentassi per fueres?
1: Exact. No?
0: Yeah. Questo è un tecla devisa. C'è, hai provuslo con essere bian per sulz, se vei filosofa, c'è provuslo la essenza della vita, se vai schon la possibilità da venzi chica fa ponderazions in quella direzione. Tra c'è conclusione, se vos veni?
1: Oh, l'essenza è... Questo non mi è curioso, l'essenza è la vita senza, sai, c'è altro di. E io vi mirate ci, che se vedi dice c'è altro, la fin finale.
0: Also, la vita è l'essenza, vuol dire vivere la vita.
1: Sì.
0: A vivere la vita c'è scuola con stato per inizio, ma per altri sforzi.
1: Sì, questo è naturalmente importante. Wenn die Prini lauter jetzt begreif, bei klar forse, wo tut das possible dats. Aber in se setz, es ist schier.
0: Tja, ich stil da art, ka wuss für jäis, oder quai, tschin schein se se dir, lo, kommst du ja nicht forse, nosse Reportage, aber in forse si, ei Atelier. Tja, kia leid zang se we, per angen tek kompletta, l'emprema, viadi, token oz, also, Con Giorgio usa Florence, se fa tieno altri esperti quasi bo, usa Roma, perché Roma aveva un'altra energia. Anceden a sviluppare gli adien stil, a fatti quasi toccan della pensione, senza già detto, a vai si vuole vivere lui da quasi.
1: Già, io vai lo scoglietto, ma lo faccio savenza in Svizzera, all'Ax, l'efficienta. Con la galleria, con centanze e le esposizioni, a Schlock, a Schwarzschild di Quescia, a Zecoesi, Luadina, EU, Pleumensie.
0: Voi siete lì, se gli dai con ella in galleria, voi siete, vai denton, mai di una galleria?
1: Ah, no, no, no, no, mai. No, con quei levi bossa da giù, Weil das so konzentriert in sie mir la wurl in die mir Pictura quei trova avunda energia.
0: Fa qua magari è mal che smias art ai ort quel motivo forse è pli inconoscent.
1: No, insomma, buc. Qui importa niente, insomma, no. No. Tu che tu non mi sei curioso, ma forse che vai l'idea che qui se avessi venuto in altro giro.
0: Also vergesst es Ortslohn nicht hier auch, da haben wir auch
1: nein, nein, Letzburg. Proppi, bo. Nein, nein. Nein. Questa oggi clara bene, io sarei sbucciai. Se mi c'è caso, vedo un giro in altro, con dei giro possibili date, ni per interpretare l'intera causa. Sia sto essere stau.
0: Io le sbogliano da pli investa in quella vita speciale da Emerit giocava all'Italia con forse in imperlogens che è vus importanz ma qua finienza sventer vese un primo divis musical at divis de musica vai sus dit che dati avventot in Sicilia qua è musica classica ad io crei che usa avventot in componist che hai vus che già avevo fatto il cuore.
1: Sì, qui è un son Bruckner. In quel contesto le studi la sua tavola, la sinfonia lanciata. Quelle sinfonie di Bruckner è in Gesciele, un scherzanza molto chiaro, in Pintoc. Io sono venuto in Bruckner, entrato Padre Florin, che sono fatto un grazie a Evels.

0: Anavos en quel liug da bellezia giù l'Italia o el vert vetralla a quel liug et num. Nu ca miu hosch, perspectiv, la persona che ho acil visitai l'Italia, Florin Isenring, ai usa da casa, da pi 12 giorni. Nus dus vai nus a fat mi da, da nus vandia ca o luxus, ca nus vain i el ostflügel, respektiv vi el vestflügel per die, per schliet ramonch. Nus essen in quella casuna che ho in po' da descriver, ca ai scinsese, ca ho in stiva, a mera sia do, Ein sentiment schwer de desser en in tegina baselgia in a cattedrala. Quai a schon an sich ei Florin.
1: Ja, bene.
0: Fech aul.
1: Fece aula, ja, vogliamo scoprire una piramide, è senza senso.
0: In a piramida, ad io vain setz avon mod di schritt l'an prima etage, i dat lu in a scala, ca meina sia do la seconda etage, no chiel des combras da dormir. A quella scala, ma in lui si sente scegliere scanciala, per cui è un'altra cosa di una baseglia un po', ed è quella scala, quella è speciale, quella è scegliere scò, libera, quella scò va, si muove intorno, come si chiama,
1: Na, Anton.
0: a mia quella stanza principale è in cimine,
1: Con il tec.
0: con un cammino che va tra tutta l'intera Also in der Skulptur der deiner Casa. Ja.
1: Setz, ja.
0: A jas capesche che vos so Jose viu qua vas dit. Bain, per qua ca i dat per exponere als malets a qua naturalmente vesus cau in extrem bia bia las possible dat. Also de per tot penda art de Florin.
1: Ja, qui ho finito in una serie, in Zeneva, Stose, Lumetrels, a cui in tutto, cogenda, in si per l'auter, portio giù, con quel che ho lavorato, si somma, il pisti somma, Stose liberale, un po' spazi, a lui vengono quel giudene che ho, è la stiva.
0: Io sai mettere anche il decorso del 11, che è massima lezza venì insieme. Noi in quel stuzzo, che ho in casa, ne date anche in deponza
1: Na,
0: nos.
1: in a part, vesu se un po' veu, saiamo sa sventer, quei la serie che aveva il faccio a Berlin, le scinonades vedutas, in che ho anzulè, agli zau lo musa sventer, lu, dei dat pliers series, scusa, vesu.
0: Eba, differente serie, so sind in schon die Art, da letzte ist lo mini pitart, forse che non smaino in quella stanza, scusa, se sei di due tre splits. Aber presta us un cacao da quella casa che per mai è schon schine sculture da d'art, che è schon è sci harmonic con il materiale, con le mobilias. A quei vai sapretemi Qua vai es mezz insieme tot vus
1: Ah, già.
0: a zwar si mo de maniera fin non complicada. Also tot via internet un pustau.
1: Già, tot, da eBay, senza fare insulet pass. Schlock, fosse questa in impresa, fa di giù, l'NG. Ben, qui è pulito, scemo.
0: A quoi vuol dire vous essere sapientiva maniera la cerca? Also vous che sviu la casa sapeva precis, ok, ca ho lesio quai, ca ho lesio quai, a di i porta di Eschonin in un nord casa, also i einzi co in stil, also i di bu semplemente
1: Principalmente es ist schon scola casa dils ons sia tonta, aber lu war mir au da mich romper con l'engi la logica de quei de quel zones si attonta ciò che veni lui un po' con l'engi buonamente penibile c'è l'umenia perfetta in cercare
0: Ich sto da per rotadir, sei.
1: exact
0: A quoi vai sfat, con, eba, fa mini ziuse mein, quels quels cantuns, quels, il y a beaucoup cantuns, il y a partitions, piuttosto. Partitions che vai descritte in zone, a me la partizione ha in teppi, per cui rabatta, per cui bu, a scifetti in qua. Also, design d'interior, forse è un stato, se ti esce, vesbo funzionare con l'art, Florin.
1: Già, letztens a coffe, faccio letztens, enschka dinkas, quei vegni automaticamente, quei vai da sada giù con la scia, se c'è lui ven, quei. Io avevo una dina giù, l'ingi chaffen, da quei aspetti, tirina casa, abitazioni, c'è chi è lui.
0: Also, e cao estate?
1: Già, l'ingi è scia.
0: Ah, babù, estate stravagao, scusa, è in zona?
1: Ah, no, è da evitare, se non c'è casa. Yeah.
0: Buffa doctrina, so.
1: No, exact.
0: Io vengo a fare dire, a fare fotografie per Musainti, che c'è quella descrizione, donge un book in sa forza, in nostra pagina, a Pivesins proprio in Pau.
1: Pugen, eh?
0: No, che è extrem bi, osa, la sera, la damaun, hai un curtin, un gros curtin. Allora, ma è una forza. Non sto in forza di, al Florin, a. Al momento, senza far buon dio, se dipende tempo, non ti problemi con una comba, a per cui non si può uscire a dire che forse è ciò.
1: Sì, è così, tutto il mondo. Mi rasco che venga di vina von.
0: Allora, se una comba che fa fastidio, Sosa?
1: Sì.
0: A cui impedisce naturalmente, vus, asti ciò di, per se ha tante tre zones, vas. È sfiz, malgrado che vuoi usare quel impedimento, cioè vuol dire che vuoi usare tutto quel ons e morale in te di voi, con la vostra fitness, per dire
1: ciò. Ah, adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì,
0: adesso sì, adesso
1: nutriment, adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso Esce va in se se può se fare una certa disciplina trovi schon a schlock buschallock wo mi ne bia cioccolata in quei segni
0: puoi se dici mi cus mai sbucarn e cos on depi dici
1: io dici di ne io mangio il bo animals quello se schon Da plica quindi Jones, oltre rispetto a sai bo, sai ossa, ossa di sai bo plica pi, che in samiglia in animal, cuidato ton altro, pi baul forse era quei bosci che avevano bo quella scelta, ma ossa di quei tio va quei senza altro.
0: Ma tu vuoi mancare una bistecca florentina?
1: No, c'è che curiosamente io mangio per la svia, se ne vuole che vengono quei fritti da carne, da bistecca, che è plaia una dina fece, sai a bocca una gara.
0: Io, se qui è bien, Florin, a ci va, finendo in te in natura, tra la casa,
1: qua è bien?
0: Alzo. Cao, abbandonando a quel canapè che è storda profonda, ne vedi, perché come daivals, a mai ne nega tra quella stanzuna, cosa meinte de cao, agli entré, quindi vien en, a pittia vai nos detti, cao della la cugina, è una gronda, cugina è zos insomma.
1: Oh, io... Cucinavo con son che avevo visite, anzi se c'è ma in quel momento va in te
0: questo.
1: Perché io sto praticamente in una comba, a cui fa stelunque.
0: Ebbè, voi sperate che venga anche meglio con la comba, also non è quello che voi sapete voi, se viene bene, se viene stato da scia, non c'è la prognosi?
1: Sì, pensavo forse migliorare un po', ma è grave il momento.
0: Io ho poi te che schliate consciente di far venire vusosa per
1: no, no.
0: quella grande casa intorno.
1: Qui fa bene.
0: Fai un tic bene movimento. Cosa scodici? Ma non. Ah.
1: Ossa.
0: E ciò se vi è un trick. A dose minus da quella cugina o oh, sinina dalle terrasse, dalle due terrasse.
1: Oh, è la calira.
0: Oh, è la calira. Mm-hmm. Ad insaude schon. La biala remur della stat.
1: Ah, die.
0: Las cicadas.
1: Cicadas, die.
0: Dosa, schodet, es nos a cavir sera, ed i dat bi sulel, las cicadas en plena acción, poi è un remarcabel. Quales venien a van, tutenine cali.
1: Die, ni, die calani da condur cant.
0: Dosa venien se cao, o en quel curtin, Adesso vedo in questa casa un po' cortina. Qui è la donna, di rispettiva cortina, è una causa, apre la vista. Mm. Adesso è proprio in quella cresta, in quella collina.
1: Yeah.
0: Vasino, di quella veltralla, quel vicchio.
1: Mm-hmm.
0: Adesso non si mai legata, un po' in vina von, se vedi in quella vostra, quella collina, è estrem vasto.
1: Yeah, proprio vasto da... In una cosa di una veduta, in una vista, per bien da Ramonch, a Vic, Vascia.
0: A te che in Svezia è, ma quel che credo è un sta importante, tra l'antica compra della casa, boh, al swimming pool.
1: De, qui era tutto, qui per me è quello che Vic, bien importante, con quel soletto movimento che sai. Fa un po' scogliato.
0: A questo fa essere regolare, ma?
1: Sì.
0: Adesso vuoi mai più, fa essere le vostre ronde?
1: Sì, sì. Specie, mince stat ves, senza vien.
0: A te che è un stato allegro, così, vuoi dire che musau mi, vuoi dire che è buon clor?
1: Ah, no, qui in auto si stende. Il nome viene bucato da me, si mince che è stato messo Sal, qui è schon piappi di codici mens malan per noi.
0: Bushi aggressivi.
1: Aggressivi, sì.
0: A causa della vaccia, insomma, che è la facciata della casa, che è quel stesso, che se fosse proprio stato una casa, conseguenza del zon si attende, cioè la diabolma è un tetto platto.
1: Che è, ne vedi?
0: E dal soletto che la ha buca corrisponde a una scena casa hai tutto quel gibbets, massa gibbets che l'ha dappertutto, quel spin stets. Ma perché che è bien? Hai pensato in quel gibbets, in quella sfasata schrega, mettersi i panel solari.
1: Che è, ne vedi, bien, che è.
0: Allora, vedi, hai un padre in gran plagio del Neves, bu?
1: Sao, si immagina, che
0: quel flair per l'ecologia, per tutto quel dell'ambiente, quel anzi c'è che è la musau, musica,
1: anche... Oh, quella sono giù in influenza, quindi, che ha dato da patrcià, perché da lui, in le zone, in Bubiarsk, vedeva un grande patrcià, in quel senso.
0: Cosa sai, voi venite a casa, se manca un turno da casa, venite a turno?
1: Venire in turno.
0: Ok, devi andare a fare quella via, quella vai un po' a fare con voi. Da quella casuna con quel pool, sai che c'è un gran cortino, che da sedere bene a plagio e avrei bene lavoro.
1: È dato pulito da fare, ossia con quel problema della comba, c'è se di da.
0: Ma anche quella comba era, faceva tutto
1: senso. Ah, lo faccio, lo facevo. Bonimento tutto setz, je.
0: Vai.
1: De,
0: che vai in scala. De, cau vai in plantes, dove tutto è plantes d'olives. Quantas plantes, also, scienz mero, se quinten semen tutto, poi odontuaren, si
1: conto? E vest, da destra,

0: Intuorn 200 litros ieli de buona qualità.
1: De buona qualità, tutto de bio, ha sprizzato?
0: No, mai.
1: C'è chi è un querl, Florin, hai la soppia di strom? Cosa sei? Chi è te un'ina alva che ricordi vos videla?
0: Ah,
1: lei cosa hai fatto in omaggi alla, alla muma?
0: Lo sto in zia voce in piazza.
1: Vai in zia un cantau quella?
0: Yeah.
1: Ah! Per quella vostra muma è già stata in effetti un'importante persona in vostra vita.
0: Ah, già stata, già.
1: A dosa...
0: O per noi,
1: per voi
0: tutti.
1: Era ella un po' c'è la... al motor, al cor.
0: Ben, senza changi.
1: Adela, è venuta a visitare voi di qua?
0: No, qui è grazie stato il momento che... che era lo bubli.
1: Buona da fare via di
0: snitto.
1: Ma sai che la mai più veltralla?
0: No. E dunque vespregevo della.
1: Cosa vedo? Io avevo il mezzo con questa scuola si è lunga.
0: Ah, no, no.
1: Perché vai a buttare più? A c'è se vuoi forse raccontare la storia intorno a quella soppia di strom?
0: Oh, qui era l'anciata, qui era il cheo. Sai bocco non nacque e stavo vasevio sco ella se sesse in leu perché con due splait simples
1: ad ella fosse la forza venire fosse questa più probabile la sottia che l'avesse
0: probabile schon
1: con in vai so che
0: sei grazie
1: sai a causella
0: usele schon sfondrata.
1: De abrien omaggi alla muma, ha?
0: Exact.
1: De. Ma anche la. Als telefon, als brat, als comis.
0: De sco vendi probabilmente tutte le persone che in bupli dentro nus. Aber
1: quel cuore della vita, ne?
0: Ascesi, ne?
1: Voi vai senton a un stretto contatto con vos friuns?
0: Sì, ben.
1: Che ha imparato in assorre mondo di una visita,
0: fa
1: di un'allegra constellazione che è essa casata con l'Italia. Vuol dire che magari vignela tra voi, ne voi mai zetterella sin visita?
0: Pi baul mavio, son e leu. A mince ton il bia vegna vegnel lo cheu dus gis ne scia.
1: A romansch? Con chi c'è un romansch che c'è buo quella del radio vegna?
0: Oh, sil pli culs friunz. L'endi quello bodina in romansch perfetto. Perché non si sente mai in scuola romansches. Ort raggiunz. Praktik.
1: Also kommen wir sehen, wo es geht, wo wir es begegnet. Weil wir gerade in der Assoziation der Baselie, der Ranchon, der Corbusier.
0: Ah, perfekt, ja.
1: Ja. Kannst du dir erinnern, dass du es weißt, wo du es schon visitierst und ihn kennst?
0: Nein, visitierst du auch.
1: Aber du es auch kennst?
0: Ja.
1: Also in der Tag, wenn du es Frisur, keine Bubli existent, mit deinem Blut, eben, e si chiede da din padre, di monti, in una buona claustra, in un monastero, ma ben in una emerità, dico tu vedi che hai ebbe schon, ne?
0: Ah, letti mi mette schon,
1: che ho vedi un flau, e si sette la luog ideal per essere, a presa creativs. C'è che hai un special, vai a quitao ir e vos vivis in una vita fech solitaria. Questa è una canzone di...
0: Ben.
1: A tutti noi è fech avviata. Allora è per me che sono svenita. Allora non è mai messo in domanda un'idea di lesi o quei...
0: Ah, no.
1: Solitari vuol dire agen.
0: No, anzi, insomma, quei vio è accentuato, quei... Sto buo essere, no?
1: Also vous avez budé vos quatre prêts, aber al esch a edina e a viach.
0: Ja, ja, vai budé visites.
1: Osa, eba, desse on de discussiona na massa, nous essem on prebia busta in tot els slogans, aber ja vai, ich könnte ich schlete conscienze de fai ivus nema bia osa che per cruje treviers, a si e den ju, aber nous vai na un de fanzi c'è, in numen an mani ni i e cuginanzi c'è, in respective un prim, schon sa on i e comprà.
0: Duas causas.
1: Duas, tres causas. Quoi vuol di, also al florin, ai e mobils, E bom cau, also vos mais, vos vais tot els contorns, also vos mais con auto, adesso sen quei sen aunc de viadi.
0: Ja, ben. Ne. O lunch mo in de bo, e bo presents, aber e tro schon in auto, schock. Che vegno bo in avon, schock, ne.
1: Gut, ja, Jeff. Nu spun să îngă fac cu această comisie, un cioc.
0: Bien.
1: Vai nu scu această seara, mai nu cum ventr de viț, ale, ha?
0: Mira.
1: Mi-a mâncă prin cănaște.
0: Gradam flau, ha?
1: Vino cu la tasă, ha?
0: Quei, spui ce vă mette.
1: Exact.
0: Bătins în creu, quei.
1: So, lua sede la el ceau?
0: Mira. Ah, lui ti è responsabile per la salata.
1: Per la salata, vai, ho dei caffè. No. Tomate, sai che è un cne?
0: Impera.
1: Impera? Florin? C'hai ai centrioli? Cetrioli?
0: Ah.
1: C'è qua?
0: Qui è gurcos.
1: È una gurca?
0: Sì.
1: Ah.
0: Io vai... C'è di va sregneu de dinzici de agenir per cas
1: per la svese no integrata che ternus a bocca ne pi probabile freschies ha
0: je
1: sto in spaza also io prendi des as vais budien
0: je je
1: vais vous budien salata greca a fetta con cucumbera
0: ah je
1: ha e fa also fosus per la scalire se quel supo
0: C'è un cavo, se un...
1: Vin.
0: Vin, a gelle, se...
1: Vin, strenzo un ve, per fare il risotto. A ciò, quando si dia frienno, si dia mo.
0: La salata?
1: La salata, vai, io vai. A ciò, date una sempla.
0: Ja, ja, ja, qui via.
2: Arrivederci, buona serata. Prego, buona sera.
0: Salve. C'è un... Come si chiama? Grande Impero?
2: Grande Impero, sì, come?
0: Integrale.
2: Integrale, vuole? Sì. Una pagnotta intera?
0: Sì.
2: L'ultima rimasta.
0: Ah, bene.
2: A posto così, signori?
0: Sì. Mi deve essere un cicchiato.
1: No, qual è? Picca.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie. Che fosse il vino?
0: Il vino, l'imberaglietz, l'imprimo.
1: Beh. Adesso prendi il risotto. Dovrassi naturalmente in Alf.
0: In Alf, sì. Qui c'è un euro, sei scia.
1: Mi ricordo che sono Müller Thurgau in della Svizzera, che legge. Ah, let's boycottare in Zosa l'Italia. Bu?
0: Sì. Quelli.
1: Pino Grigio. E qui, buona mai mia madonna per cucina?
0: Per cucina ho concorso.
1: Quattro? Sì. Cioè, qui è? Ma quale c'è?
0: Ciun,
1: non avevo quelle sis.
0: Miracci,
1: Mira, quel pino grigio che fosiamo a 3 e 20 ciun. Ha?
0: Vedi, questo.
1: Tu ne vai.
0: Exact.
1: Vai, se tot?
0: Vedi, vai.
1: Cosa è l'usanz?
0: Bene, vedi.
1: Adesso, in venire ad analizzare le nostre commissioni, se non si fosse... A quello, nos? Io metto l'en, eh?
0: C'è solo l'en, eh? E lui...
1: Al qual fosse contento con noi, tutto d'andrecce.
3: Barbara, gentilmente alla fuga, grazie Barbara.
4: 38 e 52.
1: Grazie a lei. Vai.
0: Sì.
1: Wissen schon fast,
0: ja, ja.
1: Poi zaffi. Grazie, Fitch.
0: O se che vuoi si calire? Ah, specie.
1: Allora, per finire, quella reportage da vetrale tira Florin Isenring a sia casa singolare che ho in le colline da Lazio e sono se centai e se sez il più importante luogo della casa. I fa stermen tu scaul?
0: De feci scaul, la stata si dina calire in che ho.
1: Quei si sotto il tec?
0: Quei sotto il tec, Allora, wenn die Stadt sind ja Buschi Svenzig, perché in Ventilatur hai schon, ma quetton già lo bodina.
1: Aber kaum nesce agli art, che vus vegliese anche sventer tons ons, se da più varga c'è un contons, pun men di per di. Also, bo venius un fis de mai giù bloccadas?
0: Oh, wenn die in certe in bloccadas forse schon, che vuol dire forse bloccate, senza vuol dire creative per trarci a suo interno. Adesso in questo caso è quella di presente il lavoro. Quindi io sarei sbocciato a fare, si è dato qui automaticamente.
1: Sein aber vivere mo del art. Ja, sto è in piazza e la vita da Florin perché che che resta in armonia.
0: Lengi io prendo son sì tutto quei che schabeggi intorno a me e il mondo che quei sono importanti che sei è presenza in quei sen. Pur semplicemente sì il nebels.
1: C'è gli visti? Weiss anche per tutto quel che viene, plans, projekts?
0: Già visto il sen classico, quindi io vai buo già visto. Io sai che c'è brecci che inzata vi già visto.
1: Io sai mo già visto a voi, non si c'è, poi che la comba, al mal con la comba viene buon mendere, ma va in mir, che voi sapete che puoi essere in te più agiles, a restazioni, e ha il resto ai suoi propri sono fifi di tir del previsto quello che sai scavo io grazie fifi per quel discorso per la vostra grande ospitalità e se vuoi le sue impressioni di quella casa degli art se siamo così a mai sulla pagina io ho fatto massa fotografie se ho fatto in l'altro filmin noi vanno mattinesi anche alla homepage di Florin alla sua anche informazioni ed impressioni di quella visita che ho a Veltralla.

0: Las novitats der RTR.
1: Per la notte passata tace la Russia, la capitale ucraina Kiev, con drones e rachetes. E Belinda Bencic contange all'ottavo finale del torneo di tennis a Toronto, quai Svente Grand Combat. Quando usa il tema, sotto le 10, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Da nuove attacche russe in la capitale ucraina Kiev e contorn in almeno 30 persone venite smazzate, tra quelle erano in ufant, quai han comunicato le autorità locali. In più, in ulteriori persone venite blessate dalle attacche con droni e rachette. All'Ucraina mancano attualmente le possibili dati per se difendere contro le rachette russe. L'ultimo tempo a Mosca intensiva le attacche sordalaria. Il Messico e il Perù riprendono le relazioni diplomatiche, mentre che quelle sono state stendite durante plirs mais. Le relazioni diplomatiche, mentre che quelle sono stendite durante plirs mais. Quai han confermato spaias.

0: 160 km l'ura. Cunzunt la metropola Shanghai pudess esser pertucciada fermamein. Ier el taifun Dolphin fruntass in terra franca en il Giappun. En la prefectura Okinawa sain 14 miliciasade stades senza forza elettrica. 5 persunas sain venides blessades. Ed anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottavo finale dal turnier de WTA 1000 a Toronto in Canada. La songhaiese batti l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6 a 7, 7 a 6 e 6 a 4. La partita ha durato ormai 3 ore a mesa. Sco prossimo fronte Belinda Bencic sin Alexandre Iala dalle Filippine.
1: La meteo.
0: Oggi sì, per grande parte sulle Liv, durante il Dise formano incins nivels da cumulus. In l'Engadina Bassa e in Val Müstair poi lo calma e venir bletsch. La temperatura massimale è tra 24 gradi in l'Engadina Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Sande ils otsch dels otsch ed otsch giovains nus der cio in a votte. Zivab duas efnes un tuot normil ce cioses. Forse ce vusas el godais ence vidas ce vacins chanal ura stais zieva esser attents. Sco prüm doco però ence la cupina per regalir quei feins a giste sco prossem. Mie nom Natalia Weber, ce vis in bel ins mezzdi.
3: Uxia, tu ne l'estat.

0: üna fich bella data. Nus veins la data als otsch dals otsch. Vol dir, id es insè üna bella data per maridir, ma insè er üna bella data per gnir sül muond. Ed oz festagen ils seguains anniversari, nus veins sur mie gratulaziuns, e quei son lura gratulaziuns. Ci vem al Andri Quarat de Lavin per si attentevel anniversari e ad Andreas Goldschmidt de Lyon ci vive in la casa San Martin per se sentevel. Nos dos jubilars ci survengen oz, zieva las dudes e mezz las gratulaziuns cun saluts musicals. Se vus volais però completer questa lista, lura de usa un telefon ed es temp de regalir nostra cupina.
1: Presentado Bogn Engiadina a Scuol, il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Ed es tempo de gratulare e tramettere la tazza da RTR, la tazza della Sanda. Se avesse sgugente fare qui, se non c'è, telefoni al 0800 20 25 30.

0: Giganto e la Cassa Dus e al telefon Isosa Berblina de Canal. Buondì.
1: Buondì, donna Natalia.
0: La cupina va in vicinanza, Terella.
1: Sì, è la mia vagina. E qua è vivo un Andrì e quella complice oggi 65 l'anniversario. L'est la gratulare, già vuoi il melder e sono da fortuna e c'è un po' di mobleras d'ora per sentare i sembri in compagnia.
0: Vengo a fare festa allora con Yvonne?
1: Oh, io mi faccio, in ogni caso vengo su a mangiare un toc torta.
0: Buonissimo, la torta di me è pronta più che facile.
1: Ma è spesso da sì, la fa tutto buono. Malek.
0: Super, allora già vicino una bella festina insieme con la giubilare e una bella fin d'efna.
1: Fai già a voi, grazie a tutti.
0: Grazie a tutti. Addio.
1: Arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: La single actuella de Ray Dalton, Go That High, in des Stolles desche den Quart.
1: Che Chausses, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Ah, jetzt sind wir in der Pause, essen Sie schon in der Voss von unserem Klassiker der Chichoses. Tut normal, nun sind wir schon ein bisschen beim Robes. Ein Sumpel meint 30 Franken ein Teil Jackpot. Quischka so in der Dünne, ist es schon was Zins.
2: La Chausse può avere plieres Funktions. La Chausse è in Klassiker nicht Zeivel. La Chausse può in Zeivel in der Dance e der Dora.
0: Forse c'è al Gordais Ange, forse c'è Weiss Ange Gie, un'idea non è per i rivos tres. Se avessero sie in cerca del Lös in Italia, e tu se cercenza ciò queste una roba, nuzaivla, classica, ci spero dover da Ange QR, da Dora. 30 francs da qui da guadagnare, il numero di telefono è 0800-2025-30. Ci ho una buona idea a partecipare a nostri giudici. Ciosas! Nos provaim scoprire un telefono. Erter Natalia, buon dì, ci slendervi.
3: Ciao, vai schiere, Elisabeth, piaggi.
0: Allegra, mainci.
3: Io vlei sempre a col curti da zac.
0: Col curti da gilof, al curti da sac, eh? Mm-hmm. Metti sulla lista, non cerciamo oh. Questa volta. Grazie ciao, per il telefono, bella domenica.
3: Grazie a te,
0: Nus rest eins länder wie. No lots tient weinch weinch tient strente. Chi o erinch in a buon idee. Sper al quartiere giloffa. Nu pera de desser. Il cas. Ma bain, lora nu volain zing enche treren in lunge. Forse vain zesco prim de cedagni rein di un po' in queste routine de ceciosas. Que vuol dir? In ho dalle soluzioni, scucciò dalle ultime due effnes, ma bene, non spacchettai in simple mangi, enci notte 10 francs ante il jackpot e vos giovais l'ora da me per 40 francs.
1: C'è Chausses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Con musica rumänge Trisla Sandel Bialaco del Pascal Gambuni.
1: RTR Impuls.
0: Ed in ses nos avventure dell'Italia con l'estate italiana ida a fin er, mos imper, gens imper dolci italiens, docque teutine ince per vossas uraglias. Per exempel, ils Impuls. Oz der Ciò con Fedrina Hoffmann.
2: Ebbe avviente un buon meglio il vin, da compagnia con mas amies, per una grande cena in famiglia, o mince tante besulette, da voi un lungo di istantus. Provin sono però heikle, la mette paese in qualità. Ficient nel zins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva dit da ses temps, la vetta es massa corta per beiver nos vin. El verrà provare diversi vins durante i viaggi tra l'Italia. È un persuaso che il vin ti ha aiutato a ricevere il budget della musa. Cosa è la visione della tua vita dopo la pensione? Questa domanda è nuova di una sera da compagnia per il meglio vin. È una ponderabile corta. E invece sono un bain in mezzo a una vigna in Toscana. Il più niente insieme con un Gianluigi, con barba da tre dis grigia, ed un piccio in ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna ed amai. E naturalmente con un cian. Ed un Fiat 500 coccian. Il po' era essere fin già più veli e sbugnà. Nos vinsera premià. E non farà una duna da c'è cianadas con amici e famiglia con risadas e discorsi bler massa da dots. Una visione kitschiga. Un cliché. Naturalmente. Ma la visione è già nata dopo il secondo meglio il vin. E spero giusto che il citato roman davanti il vin sia un'impromissione, in abbi un proverbi, in vino veritas.
0: E ci ciò irte lo RTR, però penso, ma questo impulso è già una volta udia. Vosso essere giun, ci sei. E va a vincere la fossa data, anche ciò. Oz, ils oz, ils oz, te l'hanno questo impulso, coda Fedrina Hoffmann.
2: Chiacchierare. Chiacchierare è un di questi plezzi che ha impresso durante il mio soggiorno di lingua a Firenze e non ha più invidia. Ma voi due dovete sempre chiacchierare? Aveva detto la magistra in un ton mezzo serius, mezzo da stinkel. Ella aveva drizzato questa critica in verso mai e mia amica Barbara. Nota lo che veniente e durante il tempo che non è segno di far lezioni. Imprese conoscere un svef nel primo di in classe. E la chemia dire semplicemente qua tanto da noi. Se Zefnes ist in Stadt a Firenze per imprendere italian e fare il diploma di lingua d'ili. La bunura vefne lezioni, il devomis di per scrutefne la città e si scontorns. Noi odieven la vita italiana e il dolce fare niente. C'è stupenda staccia non vanno quelle ada, avant bundant vanci cingions. Usen soggiorno da lingua riste per aduni in memoria. E non si imprende a conoscere le lingue, mentalità e paese, ma a fare conoscenze. In mescas, non a guadagnare una mia per la vita. E con ella non a chiacchierare durante gli ultimi anni ore su ore. Intanto vive in Italia ed accetta l'amore con l'italiano. Usce non a una delle occasioni di rinfrescare la lingua, che non ha impresso magari bene a donta da nos baia fuzzi, su un svizzer tutti.
1: Impulse.

In 6 minuts las 11 per me temp de pacchettir insembel e dire giodair la fin defna. Gabi de Gonda surpiglia l'ora a cozieva las novetez las 11 con la Marella e nusen sudins l'ora in lundes di bunura bot d'arciò te plagiair des fer l'ora compagnia i lefna nova. Mie nom Natalia Weber, ste bain e giodi.

0: Las novitats der RTR.
1: Las mesiras contra ils possessurs de la Bar Le Constellation vegnan prolungadas fin l'October. E Belinda Bencic contangia lo chiavel final turnier de tennis a Toronto, quai suenter grand combat. Quen dusses temas sozze las indisch, al microfon Urs Müller, BNG. La drecira de mesiras repressivas al Centun Valais a prolungar las mesiras contra Jacques e Jessica Moretti en connex con l'incendi desastrus de Cromontana. Las mesiras valian de nov fin il 9 d'October a confermar la procura pubblica sin dumonda dalla agentura de novitats chista in STA. Trant rauter nadaci il per bitch pandunar la Svizzera e stoppia s'annunziar mince dieter imposta polizia. Ils Moretti sain dentan pretendi che questes mesires vignen schlucades. Concret vignen els mo plistuers annunziar per video tra la polizia per becstuer in mince dieter il post. La decisiun en chausa saia anc pendenta. OpenAI, che ha sviluppato il programma ChatGPT, vuol controllare i nostri modelli di intelligenza artificiale a modo più rigorosa. Questa correzione si attacca a hackers arbitrari. Tra l'altro, due software con capacità vaste servono da mai accesso a reiz da computer e da utensili da programmare. Tra il nuovo modello Astra, sein attività interne venite assistite per il momento. OpenAI sai venire alla conclusione che questo programma possa accettare a modo autonoma flavlezze senza sistemi e fare attacchi da cyber. Sia capacità sa in contangi in livello critico, a comunicare OpenAI.

0: las Filippinas.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle liv, durante il dì si formano in cinque nivels de cumulus. In l'Engadina bassa e in Val Müstair poi localmente venir bletsch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in l'Engadina nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione de Quira.
1: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne tranter lo stallo e la via dal pass. Colonne dati ersi in autostrada in direzione Quira sin altezze dalla sortida Lanquart. Pli davanti ersi in la via principale tranter Maia Villa e Lanquart.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR La Marella.
4: An conoscis vos la situazione che vos ancevis in codis a savais bo calada leger. Tutina vai con la Marella che RTR a Santiago per vos oz. Meu nom Gabi De Gonda e di oggi vis la vos buona audizione.
3: La Marella.
4: Avon hat John Tosiat Ons, el meins duest, er l'autore, Journalista e Fotografe Schwitzera Schwarzenbach, bia miets in de ses viadis legendaris tras la Persia e l'Afghanistan. A quai cun ina numere de d'auto del Grijun. Resultat ai che questa avventura siu rapport ca a fac furore. Alle wege sind offen. A scheia vevins numnau questa Marella. Benvegni. Avon Bierbein Inona Avenue adjuntau al relaste Anne-Marie Schwarzenbach al Register Memory of the World del Patrimonio Mundial dell'UNESCO. In programma con la fine mira di preservare e rivalitare l'irte documentare degli Antirmon. Ad in quel connex veva nostra autora, nostra redattura Astrid Alexandre realizzau questa emissione. Anne-Marie Schwarzenbach, cosmopolita con affizione per l'Engadina, in omaggio ad una persona glamurosa, tragica, geniale e senza pausa.
2: La Marella.
5: Carcida si è il canton Turic, per la matura è la se preparata si ftan, ma si è reportage a Marveglia a Manauela Pilmon Antorn, Persia, Afghanistan, Stati Uniti, Congo e da Schiavinavon. A per sera metter da quei sviandis tornava ella il Pibugen e l'Engadina.
6: In Engadin, meinem ureigensten Boden, wo ich mich sicherer bewege und leichter fühle als anderswo.
5: Protagonista della Marella de Doze, Anne-Marie Schwarzenbach, senza dubbi una delle figure fascinantes della scena letteraria e culturale svizzera.
6: Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
5: La Marella prende la cagione di essere guardata la vita avventurosa di Anne-Marie Schwarzenbach, quai in una specie di monologue. Il «Jeu» di quella Marella e quel di Anne-Marie Schwarzenbach è il testo di Gien Tudesch in originals, ma è un intraccio in text che è ben fondato in faccia, ma che è flasso ort mia detta. Mio nome è Astrid Alexandre, buon divertimento!

0: Il 23 de maig 1912. Il mains de maig è quei on specialment calds. In siu diari noda René Schwarzenbach 24 ans quei gi.
1: Schwül wie in einem Backofen.
0: De pigis speciella si la nascienza da siu tierza fon sin mia nascienza. Las deglias anceven su entri mies gi ad encontr sera, vide venivon las sis, nesciau. Anne-Marie, Mina, René.

0: La temperatura croda a neccia main. I plova scorda d'erger con sedialas a durant la notte in domenica an c'è via bijà. Domenica in demeu nell'antir marcau da Turic cur clausa di una cozza de naif de 10 cm. Dentro tals extrems nesce pia. C'è omen. Io nesce via denne in una famiglia ben stonta. Mio bab, Alfred, è figlio di un pionier industriale di Talvil. La firma Schwarzenbach produce teile da Saida, da cui 13.000 persone lavorano per noi, qui in Svizzera, Tiara Sudestia, Francia, Italia e degli Stati Uniti d'America. Mio bab è grande, ponderaus, piuttosto quiet, ad in nome di facente consensius, che legge bia ad ad Bugien Golf. Tutta altra mia mamma. Letza è figlia del militare di professione, riformatore dell'armada Ulrich Wille e da Clara, nascita contessa di Bismarck. Mamma è pincia, energica, impulsiva. Suo grande hobby è la fotografia e della carezza musica con sonna tudestia, quella di Wagner e di Richard Strauss. Ma si è più grande passione nei cavalli e turniers da sales d'obstacles. Ma i genitori vengono da Vecciuna Fons. Robert Ulrich, mia sora Susanne, Lugiel, api Alfred, a scoda vos, Hans. Io che c'è anche mes genitori a gemaridau e ort carezia, d'anton mia mamma ha mai suppentau che la si sente attirata da donnas e dai relazioni con quellas. Il 1912 abbandonai la nostra villa turicese per vivere a Silatiara, ma convien meglio a mia mamma ad assess cavalli. Mio bab compra e lei rinnova il Landhaus Bocca sur Horga. Savens vens a visetas de cusarins e cusarinas, la stat mens a giutil la che fa bogn il un viernes curs a lenza della collina Giu. Forse mo è un imperpleiz de vart mes verlunz. Simplificon gesso che nus ciun vena dina combattiu per l'attenzion de nossa moma lunatica. Mio fra prem nasciu ad amplescia bolas specias ginzad in salva schlata. Curzo entr siu amprem natalezzi, no da moma in siu diari.
1: Robuli ist ein dummes Bubeli und will einfach nicht lernen, Papa sagen. Mama sagt auch nicht recht. Aber sonst ist lustig und lieb.
0: Robuli carezza musica a samaliaduron uras, ma il resta pliu meins metz. Als il gis essens tjons calzegis il spectrum degli autism, ma tals di arms existen un bo, pia ven diagnosticau.
2: Geistesschwäche mittleren bis schweren Grades, Imbezilität, Idiotie.
0: Robuli au tjons cul ven termezen in a institution specializada in Tiara Tudestia. Melinovcina dendis nesce meu proxim fra, Alfred, num naus Fredi, ad usans pitarte rivalu il Benjamin, Hans, num naus Hasi. Io cresce il sicuro impression che mes fras valien de plicchio. Con novons cresce li una specie de nova identità. Io lasci la mes cavels, che ven mai pli a crescer, e se vestiesce l'sco mes fras. Tras la fonza se nomnio e sottoscrive la dina puspei con mio alter ego Fritz. A nos albums de famiglia e in plains con fotografies de mai vestide de buap. Quella varta androgina, il giugà con attributi di gender, con una certa fluidità dentro uomo e donna, quai venne da compagnia mai per vette duronta. Scolarizzata venne a Horga nella scuola popolare. Ma, con si atons peglia la scarlatta, a sua entra mia cura a Rifelda, torna a buon in scuola, ma ben veni istruita a casa, tocca a mondi lo atturice in una scuola superiore privata. Fece interessa la scuola bomai. Io vi diventa pianista, ni, tenor luna, e saltonza da salt contemporan. A Berlietz, plei lo pipau che mia mamma. Mia terza pisiunc per la musica e del salt e la letteratura. Il più bugien legge un romanzo d'avventura, per esempio quelli di Karl May. Ed è il scrivere compagno mai dei più mesi giovani zons. È un nodo di tutto che ho vesel, vivel, resentel. Con gli si attonzi in amoresci io, da di una donna. Dispettas con mia mamma in regularas, neanche tanto per quello che sono attirata da donnas, lei non conosce la gessezza, ma ben per quello che la sente che io s'allontanesce il teca teca da della e da sia influenza. An staglia di al conservatorio, scocco che è un level, vignò termezza all'internat aftan. Jeu schrivel.
3: All diese selbstherrlichen, zu erwachsenen und beinahe kranken Ideen sollen mir abgewöhnt werden, sagt man.
0: Ils du sons aftan in strengs, wir weide prender suenter in a massa temas. In Latin stoss jo per fin entscheiver de null.
3: Leider muss ich immer am meisten mathematisch schaffen. Ich werfe analytische Geometrie, Algebra und Stereometrie durcheinander, verstehe Zweck und Grund nicht, hasse Chemie und Physik und langweile mich im Labor.
0: Malgrat quai, zwenter du sons bandun jau il Institut d'Aftan kun in a buna matura in Zag. A kurzi su, entscheive mi studi a Turic. Io sono decidita per storia, scorom principal, germanistica, scorom lateral. In un primo due semestri passanti a Turic, voglio tornare in 1928, parte per Paris e continuo il mio studio alla Sorbonne.
4: Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux, bien uni.
0: Il G.O. Sesio in prelezioni di storia, filosofia e psicologia. Ma la sera cloma il mercato. Con un gruppo di emigranti russi che parlano di caffè a caffè, di bar e clubs, io si sento il bene leo di un artista che si trova in un tango. Che ha un dentro
4: di mia alma, conservo quel carino.
0: Paris ha per me un charme morbido. Il ton di base dei testi che ho scritto durante quei tempi è melanconico. Mes personaggi combattono dolore, solitarietà, ma gaudono tutti in una certa isolazione. Su introdusse mestres a Paris, torneo a Turic e finisce il mio studio. Mia dissertazione è dedicata all'Engadina.
3: Geschichte des Oberengadins im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit.
0: Am mio titolo da Doktor surregno magna cum laude. Schriver schrive ja schon davon. Checka pleie mi wit Londer.
3: Die Art, der Klang, die Schönheit des Wortes. Ich schreibe fast nie einer Idee zuliebe, sondern ein irgendwann aufgetauchter Gedanke ist nur die Grundlage und gibt mir die Mittel, schreiben zu dürfen. Der Inhalt ergibt sich von selbst, aber zu schreiben, zu formen, das gibt mir ein ungeheures Glücksgefühl.
0: Autores che io admiro in quelles che van buo de paese il mal, quels che amflen l'estetica e il piti.
3: Im Moment, da ich glücklich bin, bin ich klein wie alle, und das ertrage ich nicht. Darum will ich Größe, leidvolle Größe. Die größten Schöpfungen der Menschen sind aus Leiden entstanden.
0: Biars de mes texts vengan pire vini publicai decenni suenter mia mort, ma mio un prim roman publicesio il 1930 cum 23 ans.

0: Ja vai numerosas amicezias, e scho vai ei ina vart inaccessibla, misteriosa. Mes comilitons a l'universitat nomnan mai ihre königliche Hoheit. Ja fascinescel, omens a donnas s'innamureschen de mai. I mas menia gic de nomna tot mies amicezias, ma duas personas vi ho menziona in quel liug, Erika e Klaus Mann. Dus dils hise fons del autor Thomas Mann ad a sia dona Katja. Ja vai venche dus ans cu nossas vies se cruzen, a con quella familia vigna ora sta connectada pil rest de mia vita, e si vigna dina puspaia da fases difficiles dentro nus. Con son Erika fascinesce mai, elle dus ans piveglia, vive relazions con donnas, e attractiva, charmanta, si gira de sessezza, a opinions claras ad a gesha lausuenter. E res m'insegnas che ho pretendes de bo essere in tec innamorada, ma quei sentiment ai unilaterals. Alla fin de meu studi è clar, io vi in vende la Svizzera. So entre discussions via neu accepta mes genitors la finale che ho bardegli a Berlin per diventar autura libra. Berlin, da 1931 to 1933 il centro de mia vita. Per la prima ga ni ginca camonda ni scamonda, ad io profitescel de quella libertà. Io baibel bia, avon levant il sulegl, mon di audarar a lec.
1: Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin.
0: Com io auto fila tras Berlin de din liu calauter, bis avens che mia habitazion, son di autan fla in clubs de homosexuals ni de transvestits. Mia parete androgina play, la liesta de las donas cu las quales io vai in historia è lunga.
1: Solang die Bäume im Frühling erblühen, gibt es nur ein Berlin.
0: Quella vita festiva è d'anton mo in avart della medaglia. Già so inter kurt temps concedio ad Erika Mann, da dove viviu.
2: Den ersten Nervenzusammenbruch meines ereigniskurzen Lebens.
0: Il 1932 prendeva per la prima gamma morfium, spert diventava dipendente da quella substanza. Io scrivo il mince G, quai con un po' alcohol e gramofon sil magun vit, ma da mes texts sono di ammezza neanche per sua dita.
2: Ich sehe immer mehr ein, dass meine jetzige Lebensweise, die eines nicht ganz sattelfesten Literaten, mir zwar leicht zur Gewohnheit werden könnte, mich aber doch sehr unglücklich macht.
0: Un po' frustrata mi ha levato l'idea di diventare autore libera a decidere dell'uvrasco archeologa il prossimo Oriente. Clar, è la situazione politica in tiara tudeste dat in stausch per abbandonare Berlin.
2: Ich glaube, dass es für einen Menschen, der mit sich noch nicht fertig ist, gut sein wird, Europa und seinen entsetzlich quälenden Geschehnissen aus dem Weg zu gehen.
0: Io sono lancio in una nuova fase della vita, quella di una viaggiatura e riportare da viadis. Io vivo sempre i nomi exotici che avevano fatto viaggiare mai in patrace se venivano da tenere per mission.
2: Ich zog aus, nicht um das Fürchten zu lernen, aber um den Gehalt der Namen zu prüfen und ihre Magie am eigenen Leibe zu spüren. Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
0: Sin viadis a metti a uomo con una macchina da scriver, ma bai ne con un apparato da fotografare. Antai fra il prossimo decennio veniva pubblicato quei tre mili feuilleton da viadi ed il mio rilascio a San Flamvarga ciù mili fotografie che datano per decce da migliaia in quei mondi il zons 1933 tocca il 1942. Il viaggia, il surpassare confins, diventa il mio stile da vita.

0: Anna Voster Mesviadis. Il 1939, dus dies avon lanciata della Seconda Guerra Mondiale, nodio in mio diari.
1: Wirklich, ich lebe nur, wenn ich schreibe.
0: Quelles lingias scrivi eu a Kabul. Io se samflal amiezin de Mesviadis il spien conoscenz, quel con Ella Maillard, una sportista genevrina, diventata esploratura, autura, fotografa. Nus viaggiam per sulas, senza velz ils cavels, a cui il soleil tramonta, ma tenza si nos attenda sper via, ni che nos ancora in albiert per la populazione, quai senza mai pensa per nostra sigertat. All'origine da quei viadi ai in auto. Cu Ella Maillard visita mai l'Engiadina il mars 1939, racconti au che mio baba gi gest regalau a mi in nief fort. Quei seggi il auto per caras in vias afghanas, replicesce ella. Ad ascia, ancevinza a planisar il viadi. Il 6 de Cercladur 1939 sa matenza sin via con quei auto cu la nombra grigiuna GR 2100 dendis. Quei fort è il herox da nias viadi ad insvegna vasel sin bein in qual fotografia.
1: Unser Wagen hatte ziemlich viel hinter sich. Sandsturm, Distelwüste und mit großen Kieselsteinen angefüllte Flussbette. Außerdem ließ ich ihn gestern noch über ein trügerisches Lehmbrücklein in einen ziemlich tiefen Graben fallen.
0: Sper essere in occasione professionale e quei viadi e gli Afghanistan in ulteriore prova da se deliberare il morfium. Io un provo al vermain, d'anton già a Sofia, vai un mio prem relaps. Ella Maillard prova tot, da essere strenge con me, da muss anche pianche, da discussione, ma nuot porta frecce. Non se separain, a mincina continuesce il viadi da sia vart.

tornato dall'Africa con incine reportages fotograficas, ma è con un ulterior codice, in lung monologue liric, il quale il protagonista, Mark, racconta differenti situazioni da sia vita inspirate dalla mia. In text catartic, dall'Africa torni a Pisseuna, piper sciolida che mai da volesse concentrarsi il scriver. S'inviadi a voz del Congo se fermi a Marocco per visitare mio uomo Claude, che io sa ambassador a Tetuan. Mio plan per il futuro è il suo andando. Presentar in 5 mesi di Lionel Sell, lo in 5 a Lissabon, co corrispondente per Gazette Svizzera, ed il resto del tempo a Marocco con Claude. Con quel plan torniamo in Svizzera.

0: Esch l'Europa se sanfla miez in a sgargeivlu jara, si miu a veni personal meri au cunda pli optimissam ca esch on. Ja prempu spesi contact cun amicis ed amicis, equals mans. A grazia ad inierta ai neis quitaus finanzials giovani, ad io metel final ma in fila in guila la compra della casa a sel che io prendeva toca nossa mo a Chains. Ma lu, in gida pliev già il 6 de settembre 1942, con in amici via o i de selle son murezzi per visitare il notar che tracta la compra della casa, nus impustain in a caroccia. Sin via antupains in altra amicia che Silvello, nus brattain, l'amicia pre in plaza e la caroccia, io continuesel con Silvello. Ciò minuto spittart vai in accident, crotel sel ciao a piardel immediatamente in la scienza. Su entri in coma da trais gis e da destiau, nervosa ed incoherente. Mia famiglia ed il mio decidono di mettermi in una clinica al Lac Limon. Per mia confusione, dati tenor quel mio di due esplicazioni. O bene le conseguenze di una scurlata del ciurvi, né la manifestazione di una neurosa sono presenti a ogni accident. Quins patraci insomma vide la seconda opzione, ama te de facu las dimoras precedentes in clinicas ed els fastizi mies actas, se vais quellas che contenien pleits sco schizofrenia. I vien prescreti una terapia di insulin ed ad electroshocks. Ils effects laterals a tot quai, dolurs, panica de morir, convulsions de la musculatura, senza discuorer dils dons il ciurvi. Sente trei siamnes in quella clinica vol mio om Claude visita mai, ins lai bo entrai in combra, gest quai gi mondi meglier cu mai vegni dece del, ins vegli bo periclita il progress con una visetta. Claude sto torna a Marocco, ma scrive in palinges a mia mamma, e la il sentiment che si c'hai segi bo in orden. Quattro gi spitart arriva Lezza, a contraria mio om, lai mia mamma bosch comandata entrai in combra. A Claude rapportella,
1: Ich hatte einen sehr schmerzhaften Schock, als ich Annemarie wiedergesehen habe. Weder telefonisch noch schriftlich, noch bei meiner Ankunft hatte man mich auf einen so traurigen und bedauernswerten Zustand vorbereitet. Trotz dieses Eindruckes habe ich mich sofort entschieden, Annemarie provisorisch mit einer Krankenschwester nach Hause zu nehmen.
2: Es hat mich ganz umgeworfen. Sie ist ja ganz krank, verblödet. Völlig geisteskrank ist Annemarie. Es ist furchtbar.
0: Con una cironza termettens mai a sel, sparont ca ruaus ad aria grigiuna gidien a guarì. Dentom miu stadi pigliurescia, davend il 25 d'October a una seconda cironza in casa. Con mia mamma fa visita il 3 de November, renconosce a Bupliela. Il mio di Sol Murezzi prescrive medicamenti per levgià il smals ed il instruesce che insegge poca là da mudergià mai con curas ed examinazions. Io miro la domenica il 15 de novembre 1942, quae con mo 34 ans.
3: Aber wenn ich in der Nacht wach werde und mein Blick aus dem Dunkel in der bleischweren Luft schwebend, blind und wie vernichtet ist, dann erhebt sich das Sterben über den Zauberrand der jetzt im tiefen Schlaf liegenden Welt. Und ich bin nicht mehr.

0: Lass die weiße Seite verbrennen, die du mit deiner flüchtigen Schrift bedeckt hast. Geh weiter, weiter.
1: Don della Vette da Danne Marie Schwarzenbach, autora, reporter, fotografa, perdetta del mondo inter due ujaras, una persona che ha ancora surpassato i confini in tante differenti modi e maniere. Mio nome è Astrid Alexandre, io vai ricercato, scritto e montato quella emissione. Sco producente segna Anna Serarda Campel, ella che ha impristato sia voce per il testo sud-est da Danne Marie Schwarzenbach. Prima von weis udiu, el orden de comparizion, Sara Hauschild, Erwin Kadoff, Claudia Katoman, Hugo Scher, Markus Betendi e Tobia Faller. Un grazie alla Dellas, un grazie alla Dels. A Kunzon, un grazie alla Vus, Pilter Laco e la Marella, agis in buona stat, plein avventuras, lecturas e surpresas.
2: La Marella.
3: Servus, weis du la Marella, Anna-Marie Schwarzenbach, kosmopolita kun affektion per l'Engiadina. Fotografie skella a faccia l'Engiadina ed è la stiaras lontanas che la stada a visitau am Fleisbus en in artikel online sin rtr.ch. Ja, wusste leis RTR va in Direktion Genta Marende Nischko e wus leise dine forse sehr zmo al Brunch in a Balletia Sonde de Stadt per fa in a Biala Tura tras a Juaul Gudeles Rives de din Lacni simple mein fa quica lolma drova. A schei fa bein, a wus, a da wo solma de dies selle Street Parade, semische deiles Fuales dels Ravers, schalu, bien divertiment. Tirnus vai bine avon, in tec pi pacific aus in ondes ramonches.

0: las novitats ter RTR.
1: Las mesiras contra els morettis vegnan prolungitas, quai decis in adrecira en il Valais. E all'Aida Garda in l'Italia han 200 personas stui venir evacuadas, quai per vidin incendi de Guauts. E Laura, i resta vin avant Chauts, il so intermez di podessi dar in ul'autoruradi en l'Engiadina Bassa u la Val Müstair. I elas dodisch al microfone Live Caduf. Bien giu. La dracira de mesiras repressivas del Chantun Valais ha prolungat las mesiras contra Jacques e Jessica Moretti, quai en connex con l'incendi de Cramontana. Las mesiras valien de nov in il 9 d'octobre a confermar la procura pubblica sin domanda de l'agentura de novitats Kisten STA. Tranter autor nadascia il per Betsch pandunar la Svizra e stoppia s'annunziar mincia diter in post da polizia. Ils Morettis ha intentant pretendi che questas mesiras doen venir schlucades. Konkret wollen els moplisch doer s'annunziar per video ter la polizia, quai per Betsch doer ir mincia diter il post. La decisione in causa staia anc pendenta. In Svizra diventa la mancanza de scolastas e scolasts pli pitschna e plirs chantuns. Uscia annuncia il chantun Turic actual main nagina mancanza de personas d'instrucziun. E Basilea Champagna abe pli mezzo scebleras plazas libras sco avanti non. Ma l'Union Teciala de scolastas e scolasts Svizra resta precauta. La mancanza resta in sfida strutturale. Scolas stoppien vinavant engagar personas senza diplom d'instruzion. Ed in sectors specializats scola pedagogia curativa resta la situazione tendida. Per vedin gron incendi da Guauts all'Aida Garda in l'Italia en passa 200 personas venidas evacuadas. Danor ils pompiers d'Allianz furiesce il fieu sin il territori da Tignale en il vest da Lai. Il fieu es ad rasanta main durant la notch. Ils pompiers haen vinavant en acziun, finus tentant anc senza success. L'Italia patesce da pi emnes d'ina onda da celira con temperaturas da passa 40 grads. La Spagna introducesce temporarmein controllas da confin per viaggiatur sta

0: fans. Pliras persunas saem blessadas, quen comunica las autoritats ucranaisas. L'Ucraina ha actualmai in memia paucas raquetas de defensiun, uscia che lur armada na possia strusplici far las raquetas che venien or de la Russia. L'ultim temp a Moscau intensivasi as attaccias. Era la Russia annunzia attaccias ucranaisas cun dronas, quellas ha intuccia in raffineria da petroli e 5 persunas saem venidas blessadas. La China sa prepara actualmein sin il taifun Dolphin. Cians gol saem venit stricciats, rapportan medias localas. En l'ostal paiais saem scolas ed attracziuns turisticas venidas serradas. Ils meteorologs avverteschen da ferma plievgia ed inundaziuns. Ire il taifun Dolphin fruntas in Terra Franca in il Giappun, en la prefectura Okinawa saen radunts 14.000 casadas stadas senza forza elettrica. E dank tril tennis, Belinda Bencic es a qualificada per l'ochavel final del turnier da WTA 1000 a Toronto en il Canada. Ella abbatti l'americana Taylor Townsend en 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita dura bunamein 3 ures a mesa. Sco proxim fronte Belinda Bencic sin Alexandra Iala de las Filipinas.
1: La meteo.
0: Oz dati per gronda part su leil, durante il dì sa formen incins nivels de cumulus. En l'Engiadina Bassa ed en Valmüsteir poi localmein venir bletsch. La temperatura maximala è tranter 24 gradi in l'Engiadina Otta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione de Cuira. Da mei un avanti mezzdì dati vin avanti bler su leil, il suo entremezzdì e la sera dati de pli nivels. Localmein poi plover in zic. I resta ciaut a quira da te da meon anturn 34 graz.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis, stati colonnas trante Rota Bruna e Rehanau, quai tante in direcziun nord-sco Ersit. Fin avant stagnesce il traffic er trante lo stallo e la via dal pass in direcziun Sit.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie a Livia Kedoff. Bein informai cun RTR Sonde, also oggi du hast dir sperel che vous sapies gude als miets di en flotta compagnia a perciai bo e cun RTR. Oz vai senza dubbi meritau in pin dessert. Forza, forza es es vus a culm, ad en quei connex venien de mena mi, ca ina un conoscente veve dice mi, si culm, tiri e la vina von la tradizion da la tata.
4: Dessert de culm era einfach una crema de stalda con gromma. A per questo, se io credo, vuol tradir il recept.
3: A ci sa forse paese vus in de quelle scopas deliziose teneu sin reserva. Si mises en mince cas. Quai ves ei au bujen. Io son Gabi de Gonda, di vigila vus in bisur miez di. Stai en buona compagnia, a stai el fresht.
5: RTR. Informativ e divertente.

0: Super High Anyway With You, quetuna propi da hit della stat 2026. Wusstet leis RTR las dodisch a dodisch. A wussam ai Silmon neschen surnoch melis melis steiles della musica. A ci sa, forse ai enaschida in a nova steile della musica e l'engedina bassa. Perché arina nuot cla, se ves esser in num, che scrive historia de musica. Ari, ai si un nom artistic. E la sede di Jones, a de Kurt, e sia un prima single comparida. Siu gran siemi ai de pubblica in EP, cumpliras canzuns. Per ella, ai si den ton in a stia crea musica, a quei senza squitch, sco quei che ella declara.
1: E non avrò anche in giù squitch, perché c'è in giù fa squitch a mai, o se di o se hai, ti sto sotto scrivere canzuns e fa questo c'hai. E faccio veramente qua che nasce in una fase che arriva a scrivere musica, also canzoni. Mi c'è tanto da queste fasi che non ho in giugno 10 c'è da scrivere e mi c'è tanto da fasi che scrivo blere, però non fin o non buone e allora certe sono queste buone che penso che questo può venire e hai.
0: Asci Arina non è chiaro di sent. Da più di quella giovane artista se capisce è così, in prima canzone tuna, quei dati gesti che proxim cau, sin ondes romances, sco dessert per vostre orecchie.

0: las 12:10 minutes a quel che stau Invisible Touch con Genesis.
1: Authentic regional.
0: De pica ella a du sons, conta ella. Anciata ella naturalmein con canzuns de fons. A lui ella zu cu, i de sola duscia, a trenau se a vush, a quere si un prim scenari, si un prim palc. Lupi tacht, stada, sil palc per sia famiglia, per quai era siu publicum. En sa combrat lava ella meins vart, Paulino Adclà, ade Linard Bardil. Canta musica e la grande fascinazione e passione da Arina Nuotclà de Sent. Ella ha usato 16 anni ed ella ha svio ad ampli suo grande vis sin quella è venuta a scuola, non nada mai di pubblicare sem prima canzone de pop. Anna Caprez.
2: Il sommi da Arina Nuotclà ha sviluppato gli ultimi anni pass per pass o as pur essere dir nota per nota.
3: Could you leave me? You're the only person I've ever liked.
2: La giovna de Sent ha empezat via realizzare sia prim song da pop registrò ed accessibile per una minciuna. Un moment commovente per ella.
4: Also, è chat fisch bello che i des squalc nuov, perché già era una mamma mai fat e ho sono scopa era un po' agitata, ci ci può capitare. Hai.
2: La canzone pubblicata su un po' channels di musica ha il nome We Were Almost There, di mena, Nus Derens Botlo.
4: In quella strada veramente da un muro che non è sviluppato, che c'è il leva o la messa avanti. E è piuttosto triste, hai. Ma in genere c'è quella, quella è nuda in per differenti situazioni. E mia fantasia e also quelle sono un po' maggiore.
2: Maggiò, fatto il mix finale per la registrazione del song, ha Misha Weiss in suo studio a Sent una lavoro che l'ha fatto per promuovere giovani talenti scuarina not clà. Il primo passo è di meno fatto. La passione per la musica, quella ha cominciato per Ari, scuola l'artista nomna, già da piccina.
4: Ho cominciato a cantare, piccina. Con mia famiglia. Loro sono da due anni a coro di fans, qua era Craia Scolina. E loro in seconda classe hanno cominciato a ore di chant e dopo là venne due ore di chant. Scrivo musica e scrivo canzoni.
2: Il text e le melodie per le canzoni, quelle le vengono di mente in tutte le situazioni possibili se il mince di da Arina Nuotclà. Importante sei semplicemente da notare di una tut.
4: Adesso c'è nu scrive su in vlida, cosa c'è. Ma mi c'è tanto, vengono loro scuole un'altra idea e loro vengono al snuff.
2: Grazie a sue opere musicali che la sviluppa e compone ad una d'erciò, si può pensare un miele al futuro e senza un giro.
4: Io fiss schon cool, da in erda poter essere forse un po' più un grande star e forse arrivare in cuore con mia musica. Ma LS stüre ihr intorno al mondo e la ihr far musica e ne bestar di una lista slö.
2: Il più gugent viaggia a Sarina Nuotclà a Londra, una città che l'ha già vis e di nuoce arriva tutta nor e rende un pass più un event. Forza.
4: Forza in passo è mis non realistics. Sco ne ha da collaborare con artisti più grandi, also internazionali, con Billie Eilish. Forza Eminem.
2: O forza, semplicemente scu Ari, con Rish Sengedinaises e lingua materna rumencia, ci scrive in inglese e na in rumencia.
4: Scrivere canzoni in rumencia è più grave per me, perché c'è adesso la mia lingua materna, ma il spazio per più blare più lungo scu per esempio l'inglese e allora è più grave da fare rimes.
2: Con canzoni inglesi, prevede Arina Nuotclà di dire prossimamente una EP di mena una collezione di 8 fin 10 songs. Squitch non si fece ella però. Aggiunge la sentindra, sapendo che il tempo libero per scrivere e compondere melodie sarà più scarso. Arina Nuotclà non è più giusto come un soffrasco il gersonedi da coiffeuse a Sameden.

Con Dio savus quella da Ari. Nos venu Dio sempre ma single cul titel We Were Almost There. A sincera main, scha Ari ha las ambizions del siemi da arriva leu, scho per exempel collavura con Billie Eilish nie con Eminem alla biala compagnia scha lu duai ella fa a viver siu siemi. A nus divisaina della naturalmein tut bien con quella vus ha ella veramein potenzial. Ed è siu imprendisadi da coiffeuse. Ella fu in Castle Bullen prima, coiffeuse che diventa in star. Dolly Parton, rock also star the country, Rod Stewart. Ade, la Beatrice Egli. A letzta Linus Osa, toi toi toi ad Ari.

0: E con quella bella daccia da Bryan Adams è venuto lo studio a mesa.
1: La scatola Zins.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Yeah, bica vos vais centau en el radio o al quai moment când la parte înceiva la fiasta d'anniversari probabil cool dessert per jubilares e jubilares a speranza gosta el bain a dei dulces a vonda. Miu nom Gabi de Gonda, bain vengi. Proz il zoc del zoc al zoc duast vai nostro venio gratulazions per dus jubilars agli emprem ai agli Andreas Goldschmidt de Lyon el es esenzia la casa Saint Martin a Tron a nus vens venio ina gratulazion per el ca statisch gret per vus Andreas ots festivesche al jubilar Goldschmidt Andreas de Lyon siu si son tavel anniversari. Ils concussedents, les concussedentes e tutto il personale e la maina casa della Casa Saint Martin nus tots divigiaine vus buona sanedat, contentientia, tot bien pli a venir a bia bia las ures e la Casa Saint Martin. In a bia la fiasta de natalezi ad insomma tutto il bien. Je, a nus completain quellas gratulazions per vus, Andreas Goldschmidt, cun in titel de Kant. Nous udin al cor viril cantitulanda de Lyon cu la canzun Amicizia, a divisaina vus naturalmein in bidi de fiasta.

Il cor canti tulanda de Lion cula canzun Amicizia, quella vei nus ozu diu per Andreas Goldschmidt de Lion, el festivesse siussi son tavel e la casa San Martin a Trun. La proxima gratulazion va a Mustè. A Mustè cumplenesce ozel Pauli Steger siu si sonta si savel anniversari. A sila gratulazion pel Pauli Steger stati scret a scia. Car Pauli, nus gratulain a ti de tot cor. Je vijain tot el bien, buona sanadat, bia bia las uras cun te famiglia, cun te beadis a te beadia, a lupi tart, bien clic per la caccia. Lai survisitai oz a gauda tiudi, car salits a sinceras gratulazions de Pia e Corzin. E per gratular ad el Pauli Steger e con musica, anals jubil, anals gratulans, divijau la canzun de Matiu al Buc Camoc. Cordiala gratulazion a Pauli Steger per ses 66 ans.

Ecco che è stato il Matteo col Boc Camoc, musica che nous vain udiu pel natalezzi de Pauli Steger de Mustè Caoz 66 ans. La prossima gratulazione va alla Vin, noi che nous stiamo gratulare ad Andri Cuorat. Per voi, Andri Cuorat, per via si attontava l'anniversario, ve ne sono venute due gratulazioni. Sinina è stata scritta: «Eut at javija mes frar tot il bun per sei setantaval anniversari. Fic buna sandà, in giua cia el combatta ad una d'arcè. Ciar saluts da Mattias». A si la seconda gratulazione per vous, Andri Cuora, d'astio leger, ciar bab, ciar bazzegner, Andri, nola ingratulà a tai da tot cor per te setantaval anniversari e già vija in blera sandà e fortuna. No, ad vain fic cugent, un bel di de feista con tot la braiada già vija in tia duona seraina, tias figlias, Mengia Maria, Analeta e Nutala, Ladina e tias abeadias, Daria e Nina. E per rondà ils javirs de buona sandandat e grande fortuna a vostra famiglia javirau di Oberkrainer kommen in Schottisch dils Frenzlis. Sincera gratulazione a vos, Andri Cuorat, e tutto il bien.

0: Vegna quest'au di Oberkrainer kommen in Schottisch daus dils Frenzlis de Tschlin Musica per gratular ad Andri Kurat de Lavin, che sa festiva oz siu ocion si attontavel anniversari. Sincera gratulazion ad in bidi de fiasta.
1: Quai vivo un
0: anno. Ops, osa del scapaus. A nos venintier nossa scadiola, ma rein a cica nos es centro metter ozela, en mince cas l'emission de Natalia Weber a la Barblina de Canal. Gratulau a sia vigina Yvonne Andri per siu anniversari.
1: Quai vivo un Andri e quella complice o se 65 anniversari. L'est la gratulare, già vi sbì il meldas e s'andà a fortuna e c'è un po' d'ain a mobleras, bleras uras a s'andare sempre in compagnia.
0: Sincera gratulazione pia è a Yvonne Andri che complanesce oggi si sont c'un aval in bi di de fiasta e adela a gleiti gleiti compara lu la cup la scadiola en sia scaffa de brevs.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: Già, a scuola senter alla fine delle gratulazioni traginus la sorte e regalain due entrate libres per il bogno engiadina. Pia telefonai, gratulai. Vigiai una pinche sorpresa per quel che a scia va quella persona automaticamente e la concorrenza per godignare quelle due entrate libres per il bogno engiadina. Nostro numero di telefono per voi auguri con musica 0800 2130. Se vuoi slice più bien tramettere in messaggio WhatsApp e els van in concorrenza alla numero 0789 2 Cien 70 07.

0: Roland Kaiser che vegnu propi fech famus con quella canzone de Santa Maria in cover de Oliver Onions. Perché la canzone originale era ach nemmein in a canzone in italian. Exact. Biars diese donze in Vergai, ose sei als oggi duas del 2026, il jai 12 minuti se bon lina ed jau astel da ben vegni ad la Anna Mendia Priuli de Ardez. Allegra d'una Anna Mendia.
1: Allegra manch.
0: Vos auguris van vieti de tier, ne vi?
1: Hai besur la via via. Io pro Ivon Andri, iel gratules de to cor, ja vus tot il bun, e ce non rimain lo respera via, mo. E i mesom.
0: Grandius.
1: Ja vus un bel di, lo dain am una bella talocata.
0: Eba. Ja, vai, ja, nus ven cinciau de vos las cuilisas, gofi genus osa transparenta na mengia. Barblina da canal ha ja telefonau per la cupina, ne vi?
1: Hai.
0: Quei super. Osa, vus an tu pai suenter? Sur via Vitir Yvonne Andri per fare in viva con ella.
1: Hai, che fine.
0: In una stupenda compagnia, ha?
1: Cacco, vieni sempre il
0: buono. E se sbuslo le stipe che bevono un premio il Miguel Vin, ni vieni mai diretto il caffè alla torta, a lo pirpitarte il Miguel Vin.
1: Ma poi dipende da ciò che Yvonne ha pronto.
0: Se cogliante volessi essere in una pinta moschia per essere d'Ardezzo, senti me lì. Vinci il flot. Okay. Gli è da gude. Dona Anna Mengia, figlia in flot, senti me lì, con vostra vicina, giubilare. A noi sta là il comune in silenzi, le slodola se vuoi giovisciau. Stai bene, Dona Anna Mengia, Priuli.
1: Grazie a te.
0: Tocca in altri di. Adia.

0: Il comün in silenzi, las lodolas. Anna Mengia Priuli de Dardezza gratulau a sia vigina, Yvonne Andri, che cumplanesce ozziu si sont tchunaval, madema main a Dardez. E dal telefon, astia uosa fa benvegni ad una Anursi Shorta, che telefonesce nus de Ramos, allegra d'unurs Anursi. Allo? Ossa, ossa, cau vai a vus, d'un an ursi aveva nota smaccau quei bottun. Ai. Allora, chi la es vus trametter vos auguris?
1: Ella es trametter als giavus a la figlia Anna Mengia, a nostra figlia Anna Mengia, che ho complisce ot 32 anni. Ella es maridetta e do trais i fenzi stima samoretzen.
0: C'è già visto della persona on the vita?
1: Ma tutto il buono andai è di una buona fortuna.
0: Mm-hmm. Dere moja sai murezzi e tutti non integviadi? Oz se vazai zot?
1: Na, oz non si vazai, na. Era un affare col fain e adesso un stato pulito.
0: Ah, Emma, mincin a da fa a checa. Oz, was heißt wus bo, aber ja supponel kann a menge wenn wir sehre gut tot ei facel fein a facel dusche wenn ich fach in viva.
1: Hi.
0: Eba. Pretty. Grandios. Allora es wus un trmeter was auguris a lavin.
1: Hi, el es mo trmeter tot il bun e sandai fortuna d'andri cuore. Che vai nu ger contact cu ce vi vin la bisha in tela vinuat.
0: Andri curat aot si atonta. Anursi shorta vos ves divijau in a canzun da Traufer. Io spero che quella mondi a bain a prauton per vossa figlia Anna Mentje sco è per Andri curat. Io divijo la vos aot sia una buona sonda, bien ruaus cu tot la lavura e a fin. Ad un fin in altra gada. Adia don Anursi.
1: Grazie, pitch.
0: Stai bene, adia.
1: Bye.

Traufer quest'au cun Alpzeit. Alti vis de musica da Anursi Shorta, ella ha gratulau sia figlia Anna Mendia, cauts 32 ans, ed in quei moment è ad Andri Curat da Lavin, che cumplenesce oz siu siatontaval anniversari. A Tirnus vai vina von con musica, ad io spero che vus vegis a un anzaneo in jubilar, in jubilar, al qual vus leis ex nom a un gratulà ad divisa tutto il bien, nostro numero di telefono è 0800 20 21 30 per divisa in titolo di musica a gratulà con vos pi personals pleits. Lu 079 200 7 0 7, vus leis tramettere in messaggi WhatsApp.

0: miss you. Vustat leis RTR, l'ura de las gratulaziuns, il jai Lina Atschun, a Schabus weiss oz buche fa. Leis buia la badi, leis buia vianda, leis bui sperin lag, apudise bui memeli unge pai, schalokus il jai nus avus al stetli fest. A jon las gassas, da jon quellas sempleinen questa fin diamna, ai porge in a pluna stanz, buonas causas, buonas tratjas, ed è il stande RTR, bi amiez, al Marcau de Lyon, am Fleisvus e nies stand RTR cun nossas charmantes damas del marketing. Ai vala en minche casle peine, de disperes vi, ci sa forse gudignais e in bi premi.
1: Il Städtli Fest a Lyon, l'inchkuntel de la Surselva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa c'è taisvus era RTR con la microlotta ed ina progida per pitchen e grund. Il Städtli Fest, il zetta doge da wust a Lyon.
0: Exakt, mai speres vi dai ina paterlada a tir RTR da tia dina zitjoi per fa curturiala. No loch chien, wenn wenn jetzt schon trenta per gratula a vossa jubilare ni a vies jubilar con in titel de musica, per che bu e con in titel che fa in tic pial glina ni sveglie in tic emozions. No loch chien, wenn wenn jetzt schon trenta per gratula a nostalain Alice e moi.

0: RTR Lina, 9 minutes a nos ven per vos ina comunicazione de traffic a di jede fa attenzione.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13, quella è bloccata dentro Penedoz e Rotebruna, e non mis duas direzioni, la regione è in accidente, e trova forse pazienza, vini ben a destinazione.

0: Halunca, e quest'au cun... Quella vusch finetta astins strusch, discurrer suren Luftschlötzer im Korridor, wenn uns ihr Studio. An uns continuen con gratulazions al telefon, vai osa John Luzzi, che telefonesche an uns sidel canton Turicce Tagels Wangen. Buonasera, benveni, John Luzzi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Vus leis trametter salizet auguris.
1: Ei, leis trametter bler salut a... Philipp Schaller, qui è il figlio della mia patinaria, che è già tutto il buon, Sandà e Fortuna, Adele e da tutta la famiglia, e sperando di avere il ben bot.
0: Philipp Schaller, oggi si è 41 anni, e è il forzino di quelli che è il turista oggi, via la street parade.
1: Ma noi siamo già là, qua è clair. No, noi siamo due biglietti. Noi siamo a giorno, noi hanno il nostro di ora a mangiare un po' di cucchi.
0: Ah, vuoi essere giù, no? Se forse è mia caule, forse è mia biagliaute, la capitale.
1: Hai preciso.
0: John Luzzi, vuoi essere già un Hells Bells per El, per Philipp Schaller?
1: Hai.
0: Quella linea so se fegge Budien in Valencia di a vus a Tagels Wangen Budien in autre di pus bei John Luzzi.
1: Ei, qua fein. Grazie, Fitz.
0: Stai bein. Adia.
1: Ei, sta col segno. Ciao.

musica per Philipp Schaller, vegniu giavischau oz da Turic, da Gian Luzzi, che ha telefonato a nos del canton Turic. Cordiala gratulazion pia e a Philipp Schaller, tut mo bien. Il è ben vergau Lina, vustat leis RTR, quacau il de vos appell per vos auguris, se vus leis telefonai os, no loci cien, ben 26. Non lo cien, vein venti cien, 30, ni nol siat onta nov, due cien, siat onta nol siat per fa vos auguris con in titel de musica. Jau ai plige a sentir, vai nus sa capesce de tre la sorte, mara neo che nus ascien tramettere las entradas libres per i a fa bogn, el bogn in giadina.

0: Nothing holding me down. Gut, geh, stau als Pegasus. Jelina, a 23 Minuten. So, gut, fossi schon stau, delles Gratulations de dots, ils och, duest. Sincere Gratulation a vos tots e totes che weiss oz wie es di de fiasta, so weiss di ständig quei di de fiasta token de mauna sera a gudi propi vossa fiasta d'anniversari. E io weiss che il natural ma in tre le sort dentro tutte quelle che an oz fiasta. E io prendo l'occhio in sedalin. Cau vai ho scritto il nome da Anna Mengia Shorta. Che state sono i Murezzi, dim lei. E la 32 anni, si è mamma a gratulare, di vivere tutto il bene. E ella termata in us, l'anno mente termata in us a scuola, a gode in di de wellness, con quelle due entrate libere, di vivere in della bia bia plage. E da voi tutti e tutti che voi siete, buona fortuna, forse gartegge lo demaun a zici che s'allegra e sin quelle due entrate libere. Demaun lo vainus lo è il concert Singevis, lo regalainus flores, a quei scoadine dentro les endis a les dodis. Qua fossi stau de mai pil moment, io son lupo speccau per vus questa sera dentro la stuna, la sis qui anom Actualitat e Sport. Gabi de Gonda di Vigia a vus osa in Balezia Center Mietz Dizia, neu a l'ombrive tut Pacific, a gude quella sonda. Stai bain e tocan pitart.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR, con sempre verz, hits e scovridas, musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las maseras contra ils murettis vengan prolungidas, quai decis in adrecire en il Valais. E, all'ai da garda in l'Italia, an 200 personas stui venir evacuadas, quai per vidi in gron incendi da Guaut. Quai in dus dals temas, sozza las duas, al microfono Elive Gaduf. Buonasera. La drecira de mesiras repressivas del Chantun Valais ha prolungat les mesiras contra Jacques e Jessica Moretti, quai in connex con l'incendi desastrus de Cramontana. Les mesiras valen de nou fin il 9 d'octobre, a confirmar la procura pubblica, sin domanda de l'agentura de novitats Kisten STA. Trant rauter nadascia il PR Betsch pandunar la Svizra e stoppia s'annunziar mince diter in post da polizia. Ils Morettis ein dentant pretendi che questas maseres duem venir schlucadas. Konkret veljen els moplisch duair s'annunziar per video tar la polizia per Betsch duarir mince diter il post. La decisione chausa saia anc pendenta. In Svizzera diventa la mancanza da scolastas e scolasts pli picna e plirs chantunz. Uscia annuncia il Chantun Turic actual main nagina mancanza da personas d'instrucziun. E Basilia Champagna abe pli mezzo scebleras plazas libras sco anca avanti non. Ma l'Uniun Tachala da scolastas e scolasts Svizzera resta precauta. La mancanza resta una sfida strutturale. Scuole stoppien vinavant engagare persone senza diploma di istruzione ed in settori specializzati, scuola pedagogia curativa, resta la situazione tendita. Oggi, entro mezzodì, a Turic comincia la Street Parade. La città specie 100.000 partecipanti e partecipanti. La 33ª Street Parade è con cui la più grande parte del techno del mondo. L'anno passato il numero di visitatori e visitatori veniva stimato in 8.000. Il Chaut, gli organizzatori appellano di bere vondava e di fare pause in la sombriva. Per vedere un gran incendio da Guaut all'Ai da Garda in Italia, in passa 200 persone venite evacuate. Tenor il pompier stalianz furiesce il fieu sin il territori da Tignale e nel vest dall'Ai. Il fieu crege da pi ir saira e sa da rasara santa main durante la notte. Avions da stizzare helicopter saien in acziun, finus anc senza success. L'Italia patesce da pi emnas di una onda da cialira con temperature da passa 40 gradi.
0: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte su leil, durante il dì si formano incins nivels da cumulus. In Engiadina Bassa ed in la Val Müstair, poi localmente in venir blech. La temperatura maximale è 30-24 gradi in Engiadinotta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch e la via Tranter Panaduz e Rotabrunna attualmente serrata in oma duas direzioni, la ragione è in accident. E in conseguenza dati colonna sin la via Chantunala Tranter Rotabrunna e Panaduz, sco sin la Tredisch Tranter Tuseon e Rotabrunna in direzione nord.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informationen chatai sin rtr.ch.

0: Las novitats ter RTR.
1: All'Aida Garda in l'Italia han 200 persone stui venire evacuate, quai per vidin incendi de Gwaut. E a Turiccia comenza la Street Parade, la città specie 100.000 participantes e participants. Quai in dus dals temas soz a las trais, al microfone Liveca Duf. Buonasera. Per vedere un grande incendio di Gwaut all'Aida Garda in Italia, in passa 200 persone venite evacuate. Da noi, il pompiers italiani fuoriesce il fieu in il territorio da Tignale e nel vest dell'Ai. Il fieu che regge già da più ieri sera e si rasare a Santamain durante la notte. Avions da stizzare e helicopter sono in azione fino anche senza successo. L'Italia patesce da più emnas in onda da cialira con temperature da passa 40 gradi. In la Bulgaria e ozan da meun una drona entrata in il spazio d'aria ed esplodita. Qua comunica il chef della regenza bulgara su entrina sesida dal Cusel da Sicurezza Nazionale. L'incidente capita giusto al confin con la Romania. Tenor il chef della regenza e la drona esplodita da tir di una pipeline da gas. In aia da Naginstons ublesats. Equipas della polizia da confin della Bulgaria e dal Ministeri de Defensiun saien actual main vit guardar da nunder che la drona è venida, ha detto il chef della regenza Vinavanz. Il Senat american ha confermato Todd Blanche co nov minister da giustia. Il è sta knapp con 50 contra 49 vuschs. Or davant ai da dubis che Blanche sei adatta per quest post, quai tanz dals Demokrats sco dals Republikans. Blanche è plibaut da l'advocat da Donald Trump. Dapi l'avrella Blanche manà il Ministeri da giustia sco manà der commissarik. Avante el sta Vizeminister da Giustia. A Turiccia comenzà la Street Parade. La città specie puspe 100.000 participantes e participants. La 33esava Street Parade è con quai la più grande parte da techno del mondo. L'an passato il numero di visitatori e visitatras venisti massi in 800.000. Sointe la taccia sin il Christopher Street Day a Berlin, avanto a Semnas e in las forzas da segertats pli alertas questa fin d'aimna. Tenor la polizia dalla città di Turich a un instant router se gira la ruta della street parade con barriere per impedire che un auto possa acciarare in la folla degli aut.
0: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte sull'eil, durante il dis formano incinti nivels de cumulus. E in l'Engiadina Bassa ed in la Val Müstair poi local ma in venir bletsch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in l'Engiadinotta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis e la via Tranter Panaduzza e Rota Bruna puspe averta su inter l'accident i dati tentanti colonnas uscia esi da quintar con in tempo da specia da 40 minuti Tranter Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, lo che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Turin c'è puspe tut che sauta alla Street Parade, grand tema è de dant era la segertat. E in la Bulgaria è una drona entrata in il spazio d'aria ed esplodita, da nunder che quella è venita neanche pec clear. Quando sta il tema, sozza la squatter al microfono Live Caduff. Buonasera. A Turicia otta mezzì comincia la Street Parade. La città specie 100.000 partecipantes e partecipants. La 33ª Street Parade è con quai la più grande parte da techno del mondo. L'anno passato il numero di visitatori e visitatras veni stimato in 800.000. Sente la taccia se il Christopher Street Day a Berlin avant due semnas e le forze di sicurezza più allerte questa fin demna. Tenor la polizia della città di Turic ha un instrantarauto per segirà la ruta della Street Parade con barriere per impedir che un auto possa cerrar in la folla degli aut. In Germania amplir Bundesländer abolì il scumon da cerrar la domenica per camions. La ragione è il bas livello dell'aua del Rhein. Quel impedisce il trasporto da roba in il flum. Già questa fin demna dascian camions cerrar la domenica. Uscia venia garantì che las cedainas da furnizion venian mantenidas, scriven las autoritats. Autors Bundesländer criticescian questa misura dentanz. Da pli camions la fin demna ci aggiungen da pli colonnas durante il tempo da viadi da vacanzas, vitier dete già us me mia paux manischunz e manischunzas da camions, dil minister da traffic da Sachsen-Anhalt. In la Bulgaria è ozzanda meun una drona entrata nel spazio d'aria ed esplodita. Qua ha comunicato il chef della reggenza bulgara su entrina sesita dal Cusel da Sicurezza Nazionale. L'incidente capita giusto al confine con la Romania. Tenor il chef della reggenza e la drona esplodita da tir di una pipeline da gas. In Ayadana Ginstons u blessats. Equipas della Polizia da Confin, della Bulgaria e dal Ministero di Defensione sono attualmente invitati a guardare da nunder che la drona è venita, ha detto il chef della reggenza Vinavant. Il Senato americano ha confermato Todd Blanche come nuovo ministro della Giustizia. Gli è stato knapp con 50 contro 49 fuss. Or davanti ai da dubis che Blanche sia stata adattata per questo post, quai tanto dals democrats sco er dals republicans. Blanche è plibaut dall'advocat da Donald Trump. Da pil avril è a el manà il ministeri da giustia sco manà der commissaric, avante el sta viceminister da giustia.
0: La meteo.
1: Da mern avant mezzdì dati vien avant spler su leil, il suenter mezzdì e la saira dati de pli nivels. Local main poi blovri in zic. I resta ciaut a cuira dati da mern fin a 34 graz, a vrin fin a 29 graz ed a scuol fin a 30 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 sta gnesce il traffic tranta Rotabruna e Rehanau in direzione cuira e li ad acquintar con mesura da pli temp da viadi.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suento mes di der RTR. Kun sempre verts, hits, escuvridas. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

Vus voleis savair il num da quest sempervert? Sin rtr.ch chattais la survista dals titels.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Turice puspe tut che sauta alla Street Parade, gran tema edendant era la segertat. E in la Bulgaria è una drona entrata ed il spazio d'aria ed esplodita quai da tir di una pipeline da gas. E Laura, tamen dati puspe bler su leil, singul su radis e impossibles. Jelles Cun al microfono Liebe Caduff. Buonasera. A Turice a Jotz da mezzdì comenzà la Street Parade. La città specie 100.000 partecipanti e partecipants. La 33esava Street Parade è con quai la più grande parte del techno del mondo. L'anno passato il numero di visitatori e visitatori veniva stimato in 800.000. Sente la taccia sin il Christopher Street Day a Berlino avanz due semnas e le forze di sicurezza più allerte questa fin demna. Tenor la polizia della città di Turice ha in instrante router seggerà la ruta della Street Parade con barriere per impedire che un auto possa acciarare in la folla degli aut. In Germania amplirs Bundesländer abolì il scomond acciarare per camions la domenica. La ragione è il basso livello dell'acqua del Rhein, quel impedisce il trasporto da roba sin il flum. Già questa fin demna dasce un camions ciarar la domenica in trais Bundesländer. Quai per garantir las cedainas da furnizion, scriven las autoritats. Autors Bundesländer criticescen questa mesira, da pli camions la fin demna ciajunien da pli colonnas durant il temp de vacanzas, vitier de cedia us memia paux manischunz e manischunzas. A Paris, in Francia, è da pi oz obbligatorio da portare una cappellina ed una veste da sicurezza per persone che van con e-trottinet. Le autorità argomentation questa misura con il numero di accidenti con e-trottinet. Quella sei as augmentata marcanta main. Con la notte stetti a blers accidenti per vedere la schletta visibilità. Tenor la polizia ston in squintar con una multa sins na satenia becci vid lunder. In la Bulgaria è ozondameun una drona entrata in il spazio d'aria ed è esplodita. Quai a comunicà il chef della regenza so entrina sesida dal Cusel de Segerezza Nacional. L'incidente è capita giusto al confin con la Rumenia. La drona sei esplodita da tir di una pipeline da gas. In aia da una ginstons u blessats. Tenor in primas analisas pudessi esser stata una drona dall'Ucraina, scrive il Ministeri de Defensiun, in adetia dentant una gin motiv da supponer che l'incidenza sia sta intenzionà. In convegna tranter l'Iran e l'Oman doi puspe possibilitar il traffic da nav in la via da Hormuz. Dapi incins dis ai num dat oma duas varts, cin sai a curt avant in convegna. Us ven la convegna mes en domanda so entri in taccia sin in nav. La nav da Societat de Petroli Statala dat Abu Dhabi sai venida tucciada din racchetta in la via da Hormuz, ozendameun, a comunicia l'agentura da novitats statala. In aia dana gins plessats. Cica sa età la racchetta neanc pitch clear. E terina novitat del beach volleyball, las svizzeras Nina Brunner e Tania Hüberli an contangi il mezz final del turnier Elite Sedisch a Hamburg. Elas an gudagnà il geu contra las canadaisas Melissa Humana Parades e Brandy Wilkerson con 25-17 e 25-15. E nel mezzfinal frontan elles us in l'Italia u la Germania.
0: La meteo.
1: Da mei avant mezzdì dati vin avant spler su leil, il suo intermezzdì e la saira dati in zic da pli divels. Local main poi plover in zic. I resta vin avant ciaut, a quira dati da mei un fin a 34 graz, a vrin fin a 29 graz e da scuol fin a 30 graz. L'autremna vai vin avanz con bler soleil e temperature altas per part dati in un lauter uradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da knesce traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, gli è da quintar con mesura da pli temp da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ja, de quellas uras ein als Radunsch und Konto Jugadurs e Jugadurs puspei wieder se preparar. De vos elas garderobes, de vos les kulisses, sper ils mirs de la claustra na Mustè. Ier sera stau la premiera del Duca Liber melia 1799, la revolta de la Cadì. Avon rigeva in a certa tensiun de vos les kulisses.
3: Se bu plichinausch, also on era opina rus, aber jo un provel de bu trtiame me fegit londra, lu vai schon.
4: Ja, in tegna rus, so du schon.
5: Jo vevel un chat in tegna rus, o se bu plichi fegit, ma te venje lu pus pe kurde van kin scheiva, a bel moment vai.
2: L'enciata delle presentazioni è in data, RTR ha provato una reportage, al microfono per voi tocca la sis Gabi di Gonda, in abbiala buonasera, godi vina von al soleil alle buone temperature.
0: RTR, informativo e divertente.

0: RTR. Es ist schon 10 Minuten. La claustra ei en flommas, ei dat genif umfrendes, animals en numerus begets arden elles flommas. Il melianovcin, il meliasiacin 99 stau in on fatal pel grijun ad per la cadi. La Francia e l'Austria con le truppe aliate hanno combattuto la cadi. Navendo il 1799 als indigenz fatti rivolta contro als franzos. In parte storia viene presentata il Duc Liber a Mustè. Il è buono in due anni che l'Unione del Teatro d'Intervalls ha avuto mettere in pace questa opera. Perché tutto funzioni, curano persone da pezzo canton da vostre culisse. Milena Bassin con una intervista, o meglio detto con una reportage da parte quel teatro è Liber in ega da dinte in altra optica.
1: Un paar Personen tieren ein Lur Kostüms, otters montaschen Lur Pitchens Mikrofons per la Buccia e duas Treis chanten zuns Chabels e des Laschen der Sübelet. I wohnen duas Uhres finter la Premiere del Deutsch 1799 tre volte in la Cadi.
2: Se bu plischinaus, also wohnen er auch Pinervus, aber ich probe da bu trittiamme me fit wie die Londra, lu weiss schon.
3: Oh, in tic nervus und in tic schöne bune Tension, kus au de vittir, senza fossi zu ko. Prendessens die bu wäre meine Serius, de leo, no, ja, in tic nervus, son du schon.
4: Ich wäre wohl ein Schatten, tic nervus, also bu plischi fit, mit der wenn ich lupus bekorde, wann kein Scheuwe. Aber im Moment war ich.
1: Livia Soler, bisher konnte sie zwei Memes, Pinels und Spangens der Chevels, die als Boot 50 Akteurs und Akteuren, wenden Abitanten und Sudostel des Dachschewel Centenär.
5: Also, ich bin mit sie Perücken, ich bin ein paar Frisuren, zwei Tierpuden, Schminkau. Tickt der Tod.
1: L'atmosphäre in der Garderobe ist calma. Perché c'è il suo buon ilurari. Zuatwart sulla tribuna e del stand de mangier per la clostra rivela liet. Sul palc venen enche fa dels ultims tests de tun. E curce que vo liber pel public, continuesce la lavur de vos les culisses. Per exempel sul pitchen flatsch pro de vos la tribuna. Los petten duas chevals in lur entreda. Lur possessura Irene Geiger prova de rester calma. Els haben ja exercito des Wattes in deutschen Theater kurz Chavals.
6: Die Rosen müssen den Reiter gut mögen und kennen. Und eben Personen nebendran. Darum bin ich als Besitzerin jetzt halt auch verkleidet und laufe kurz mit. Und die Kollegin, die mir immer hilft mit den Rossen, ist eine französische Soldatin. Und die läuft mit dem Schimmel neben dem General mit. Und so haben die Vertrauen zu uns und ich arbeite auch noch ein bisschen mit Kuzeli.
1: Ella sei però nervosa. In una sapcia me scuccia els chavals reagiescen in due diverse situazioni. Calm es que per intent zuat la clostra in una piccina tenda in una cel sudos francés es preparen e spetten. Per part vein drizzo il costume utre no una scena in duas.
7: Im demite ton schöne sie traia da un nova spintjes mit da sons grazie la premiere a quei vanno stüne ga da umra ca quei mondi lo proprio toc.
1: Er Livia Soleresco con una tasche con ent belet per ucches ci venen druvede spürzieva e per fortuna er con tacerol.
8: Ah, ja, weis, na bellezza plima si me capellina. Adesso è la prima azione che hai fatto ieri, che tutti sono stati ieri, è quella cappellina rotta in te, alla prima sciolata di un plau. Lasci se prendere insieme in te.
9: È un problema di schlidiare problemi che vanno.
8: Si vede già te, eh?
9: Sì, ok, già.
1: Si aveva un quarto in capo di un'azione di riparare il cappè del capitano Clau della compagnia da Mats, ma qui in avanti cucina un fisto in gota. Il prossimo civen è David Flepp. Ella va a vedere più le volte, perché ha due ruoli nel teatro, padre e commissario.
10: Il collier, non so che non è, se non prende. Mi trenavo sentì quei griffi, che sono stati tre occhi, che vengono sentì l'altro, mesi d'ontro, che sono provati nel leo, bodo c'è venissi hectica,
11: che la figura che ben suenter sei vignò di una rosa e vledat.
1: In mezzo il teatro, curciò lui la battaglia da Cons, votto a Gvelt. Così sul palco va in saietto, su attuarte vos le culisse, e mi tutti da muder un polur costume. Monter fasces plein sensch, ist du ihr Schwelt.
12: Es ist ein po' hektik.
13: Ja, hektik, marsch ich schon aus.
12: Muss die Blasai aus. Wir werden mich in fit, fit seriös.
13: Wir brennen alle Giacque, gell? Keine Schia, es braucht Rickerts.
1: Quater Pers Öls observen die notre Perspektive con tutta Konzentration, c'è ci capite sul palc. In un container de tecnica sur la tribuna da spectators c'enta Jeanette Venzin e trais collegas. Els sunt responsables per las graficas, per la lux e pel tun.
14: A dita els, els sunt ja bo romontsch. E lux to ja intic nu saas, nu che nu sessen, e magari ai forza bo adine il text constat forza bo adine precis, precis, con quei che nu sveins cret si.
15: E funziona quei compliance, Nico? Funziona la vostra comunicazione?
14: Magari compliance, magari tondio in. Avevo molto.
1: Quando va in discurso a Ger, Minchun è focussato sul snufs e sul visur davanti. Der Minchun persona ci resta sul palco stunir attivo il microfono ed er ciò deattivo se la volta vostre culisse. Con Funks sono le persone da vostre culisse in contatto. Ed è una lavorazione che capite meme e meme per il teatro o effetto. E scucci pera, è quel team sul palco e da vostre culisse del Touch 1799 rivolte all'HD grattaggio per la premiera.
0: Applaus. Questa è una reportage da parte la travage de vos les coulisses de 1799 Revolta e la Cadì. Milena Bassin con una reportage coi ai a coi pulsesce in tec avon la presentazione. Milena, all'uestiau, Cesar, a godè in moment de quella premiera ad un cuort momento dinoslu al resun. Resun scella arimnau de visitadres e visitadres quello gist zu enter zu constacts musica.

0: Vusat leis RTR las tun a 22 aisi. Nus venu diu avon curt moment la reportage da Milena Bassin ca realizau quella avon e durant l'emprema mesedata de la premiera. La seconda mesedata è la lue astiau gude am ratir. Ujara, amur, tristezia, drama, forza d'unitat. Al teatro liber, meglio se c'è 99, rivolta e l'HD, avvicina a spettatores ed a spettatures alla storia della regione. L'antira inscenazione ha impressionato al pubblico.
1: Ah, questo è un febbi, se c'è speciale, mai vi se c'è soio. Super. Storia per ampuspare rinnovare a mezz'en in funzione. Quei causas che fanno schon impression.
2: Interessant, io sono de Muste. Davon war io studiau in tecla historia, aber els han fatt quei fetti interessant.
3: Al toc è staus feibun, sla plagiu de mi. Staus in tec, staus, die, sve val bucoi veniva tot, aber bei naso positiv.
4: In bit teatr che in verità, also in storia che sta dinegato, in una bella causa. Quei ai figli grevi da mettere in a cavo anni fa, quei è grandios.
0: Resuns positivs al teatr historic e liber la Melisiace 99 rivolta e la Cadì vengono presentati aus pliras gades. Quest meins a dina spela claustra de Musté. De pli termins am fleis vussi la pagina d'intervals.ch ni esot calendar.ch. A per visitaders e visitaders del Duca Liber cuseglien als organisatours de Fadiever dils percadis de las pendiculares. Si som al vich lau einels percadis e gratuits, igli enum nadamain organisau in bus de transport tocan giu al vich de Musté a lucul Duca Finius puspai an avos tocan tils percadis de las pendiculares. A chavus veis e schon bigliets ni quintais i amaraco spitacal divisainus da RTR Naturalmein, schon ossa, bien divertiment.

0: Ecco che è stato. Musica romantica con Rezia e Asa. Vostet leis RTR gli staules tun a mesa. Propostas per oz i en sortida venuscau a wunda. Rock Sedrun, per exempel. Oz den trauter con Bibi Vaplan. Senton e... al multi-instrumentalist e multitalent Gianni Cianet.
1: Il Städtlifest a Lyon.
0: Che nous un conoscin de quella canzone che nous un conoscin schon de dich de al del Städtlifest ma ben da Gianni Cianet. El se presenta sco en prim al Rock Sedrun suenter suen de lu Bibi Vaplan. Che non so dinca con Colurio e Gianni Cianet, che non conoscin e l'entrautra della canzone Cel Blof. So enter Gianni Cianet, dati lu tunes in tec pi dirs e quels dell'engedina bassa, nominata ma in cui la band de rock Riet, oz si la tribuna de Rock Sedrun. E l'entrada a Rock Sedrun, quella ai del tutto fatti. Libra, bia plege, si som la valto iet, con Rock Sedrun. Se vus ves propi boce fa, dati tutina aun, la possevla dat da i al Städtlifest.
1: Il Städtlifest a Lyon, l'inscunter della sua selva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa c'è tais vus era erter con la microlotta e dina progida per pitchen e grum. Il Städtlifest, il zet da doge da wust a Lyon.
0: Yeah, nostra microlotta de quella sura scava la forza sorvegnu in tic caul astu ui a sust, zotstec. Tanton sin cekin zastia un celegra questa sera ai si la band No Future causeni cun nume nominant.

0: Future, nominant questa sera è la tenda del Städtli Fest a Lyon. Bustet leis RTR, iai vegn avon le sis, cun us discurin d'entrauter e de sport. Tenè en vita als clubs de Balapoi e la cadì quei ai adina in pi gronda sfida. Al problem, ai dat adina pi paux a fons, adesciaia e adina pi paux giugadurs. Per la seconda, an per quai al club de Balapoi tron rabius, quel de Sedrun Musté e l'Union Sportiva de Nista Venasa organizau a Sedrun al di de Balapoi. In asci numnau fu fernadi per a fons de ciun tocca sedisch ons. Ad els affons, ad els juvenils, quels ein vigni en roches. Avon in on, alla premiere de quei event, ein bia bin bain 60 affons si participai. Un varga si attonta, a scheia chi ai marschau oz pulit, sil Platz de Balapoi a Tujec. Nies reporter de sport Andreas Vialand a fatti una visita.
1: Niente, canzemo, che ho una pulita vusa, perché sto più a creare la bocca, eh? Cari juniors, preziati genitori, amatori del Balapoi, noi del comitè d'organizzazione, un gran piacere che sia stato qui. Tons, sono io Jan Vargau, da B annunzio, un, voi noi siamo tanti due annunzio, quella cresce noi zum Fitch.
2: Tutti fans dentro Ciune e Sedijons, tutti fans del Balapoi e tutti, e la madema Mondura sponsorata in Cauches e Trico Alf, un po' scoi in grand ensemble de Real Madrid.
1: Se c'è PB che deve essere tonze fonds, can chaffen wie del sport de Balapoi, quel fantastico.
2: E fa con son pligé als clubs de l'Acadì che han organizzato quei di de Balapoi, il CB Tron Rabius, il CB Sedrun Musté e l'US Danis Tavanasa. So entri in court ben vegni del chef, il cau de juniors de Tron Rabius, Roland Tschur, seiu liber. La finale in il Zafons vegni per da Balapoi e popert at la Pleitz. Con tonze fons e d'Antoni in primo stau da fa differenti gruppi, tot tenor via decina.
3: Dario De Gonda, Elia Meissen, Jan Fluri, Jola Samina Staliano.
4: Vos es es tiara tudestia, es ties grad prendere di. Grazie. Luving, un avon al Thomas e al Samuel. Vos es es con l'Italia.
5: Alim Berter, Bigna Wittmer, Finn Berter.
2: Mincia gruppa lo souvenu in nom de dina nazion e de Sedrun e Parinaga e l'Italia stada presentada. Ils pilots sind Anton Quellstei, kein wenig mess alla Gruppe Spagna, i actual campion mundial.
1: L'idea de quel camp è che nos lessen mini de recrutia e giocadors novs, pas clubs de l'Acadì. I è clar che nos ven che ue bain in quali in che datan schon balla poi, ma che fa no, leu da rinforzar simple in la plegè, ter quels che datan poi, uns prenes che anfo in la plegè vid la balla poi. Perché il futuro, sto nos vedi giocadors, so che vengi per quels clubs pins relativ stret de da con equipes actives.
2: A Sedrun vegn musau in Paola Basa del Balapoi, quei de bien 20 trenaders dall'intera regione che sa mesa a disposizione per quei scinum nau fu fernadi.
1: Causas tecniches, sita penaltes, da pass, sono da dati in pin turnier, sono da giantà, quei scegli dai, in te deve dare al spectro, un suo intir giuc, also tel giuc de Balapoi che hai un vero mai in suo in survesto de quei torne.
2: E da cosa Sedrun? Fec simple, ils tuiecins han una super infrastruttura d'Anton Beaumont.
1: Sedrun è stau e discussione per la temperatura. Non so se si capisce, forse 2, 3, 4 gradi. Più mi chiede che in giù viaggi, l'unico che non si intorno è fantastica l'infrastruttura. Non so con quel centro che è una super causa, non so il plazzo grado di tir. Qualche rebo da negligire in caso che non avessimo di uscire a tavola, ma non è la scuola relativa di tir, non è la riservazione. Qui è la sala, io denke, plus la sala in scuola, che qui fosse stato possibile da manare a trada in dita a tavola.
2: Ma uscire a tavola, questo trucco è ancora simple, e in ulteriore di da bellezza, in di perfect.
3: Giovens, vuoi essere sbiaga? E se anche tutti in schmoi? Un proie di dovrà al plaz. Vuoi stare sbiame e in lauta?
6: Sei strenge? Che vuoi fare? Tocca a noi.
7: Dau pass?
8: C'è double pass, defender in tic, dau super tocca a noi.
7: Oh, è un po' lì streng. Se non si può fare le forme di tenere il ball. E è per quello che hanno il ball, se sono streng, sono tra il cuore sventro il ball.
2: Vitir la calire che fa sua pulit. Ma alle 12, specie la pausa da mezz'di, ad in stupendientà.
8: Paun con differenti salate e differenti sauce. Pasta, due sorte sauce della pasta. Io creino di tomate di bolognese. Se entro dati un fritz, c'è un animo. Ci bia salata che aveva un più salata da voi, se non erano tutti, so stai.
2: Di Pascal Albin camira che funziona sempre al spelplatz da voi le culisse, perciò i dati lavori.
8: E questo è più di circa 20-30 che si chiedono, quindi non si vengono più. Bin auch dir, wenn es passieren wein, ose pelgenta. Jo, kase wäre mir in der Organisation massa, aber nu essen im Poligo un Komitee, an dem ich in Kafa. So ihr Lavur da un Intel de Plesse, die da un Concello, nu acqua bei.
2: E durant ki wein fach prom dil genta, marschi tot a dobel oder do sil Platz.
9: Sim kai, nu sind in 30 Minuten. Potone dus ad in attacca. Consentine fa quattro triangoli, quindi va. A chas dus, quas quant chum va.
10: Ciao! Nous avons beau une lauter que calme que nous voyons une équipe lauter en pleine, alors une équipe active à ce niveau comme un basculeur dans le club et ça c'est simori. Pourquoi est-ce que nous avons vu studier à Covina Vonni, et pourquoi est-ce que nous sommes décisifs que nous sommes motivés à venir tenir du gadours. Pour nous faire quoi j'en étais quitté aussi, nous essayons plutôt de la situation qui est née ressources de réagir.
2: È un mentre la situazione di CB Sedrun Musteca insomma è un'equipa attiva da più di malgrado che di quella regione ha un mantun juvenils, juniors. Sull'età quei di da Balapai è ben ciun conto da 72 fonds da Muste e Sedrun.
11: E questo è il problema che noi siamo in massa juniors, ma chi vuole essere in te che vengono in plevels, se di qua è alla vedecina di tinis, nel zactiv, se cala in e l'autor se l'uosto, non c'è avere di forza per gli unsviedi, se di qua è io non sto venendo più a ne sluare, ne tocca io tron, a tutti facevano più che con qua l'opera di inzabie. Ciò che vanno scotto dal strais clubs dell'HD, per lungo mi chiede dal Sbiers juniors.
2: Ma che vengono più spai da clamare in veta in equipa attiva a Sedrun, da Jezza Franco Curgela, il presidente del club, grandi dubbi.
11: Con l'equipa in chiede una vena, se qua greif. Io sono piuttosto skeptici che non si non va in equipa attiva con la Sedrun Mustai. Fos di bi, assolutamente. Aber se in lunga veste stanno l'uvranziamo ancora con le unioni dell'HD, a Falonias Pusaivel.
12: Ok, prontissimi cini in ballo, non si sentite che siete con voi.
6: Fanno bene?
13: Bene, sono molto contento, super engagato, piacere, bella Laura, tocca a noi. Noi siamo la gruppa del Spivese Fonds, quelli da 12, tocca 15 anni, quelli sono già il Spacex, capisce tutto, di NTMPN in dettaglio, pass, età, esercizi, oggi è un contro 4, eccetera. Sì, si dà tutto, da qui in Bimara, da in B, Mosa.
12: Siamo già? Babi! Ah, italiano si nomina quel collo pieno! Collo pieno! Boom! Bien, ma vieni! Questa può funzionare in prima gara!
2: Il di de Balapai dat d'Anton Ella Kijun a tutti gli trainers e responsabili da discutare e filosofare. A mezzo il plaz, giusto in quartet di Cebetron Rabius, dentro il se Sandro Tomaget.
14: No, non è così della crisi, non è semplicemente discussione, riguardo il futuro. Ci cominciamo a promuovere meglio. Se uno dei giocatori è attivo, che non è in quella equipe, se c'è il futuro porta, se c'è quella collaborazione, se c'è quella equipe, che si vende a mantenere una terza legge, se c'è qualche fosse ideale, se c'è una quarta legge, per sostenere quella il meglio possibile.
15: Wow, cucciamo il vita con nos! Megalau!
2: Oz paren ils quitaus denton tots de desser din meun. I regia in atmosfera grandiosa sin quel plaz da Balapai, nu chi va bomo pil sport, ma baine pil plige e la compagnia.
16: Ier fet cool. Bien, plige u fet.
6: Ma tu sta negra sil dienta?
16: De fet.
6: Ves format?
16: Vise form. Io spero che dati ce bien ai per da dienta.
2: Mo avon che schas capails afons da vos maisa, Ajo tutina voliu saver den qualin c'è chi volen contonger cul balapai. E ton sai tradì i sia mien grom.
16: Io des budentel FC Barcelona. Io des budentel Bayern München fos Mittelfeld.
17: Io des budentel Barcelona et voles es Stürmer.
18: Io des budentel Barcelona io crei flügelrechts.
19: Io voles es ter Tottenham Hotspur.
20: Mittelfeld.
21: Der Prof ist der Turic, nur dran. Ja, ich bin Budjan Turic. Ja, man nennt sich dann mehr Jux, der Turic.
12: Also ist das cool?
22: Yeah!
12: Super!

0: il dì der RTL.
1: Oz con ursin, che dici? Con la vischnaunca dell'Umnezia vai parabén. La radunanza comunale si aveva approvato il quin annual con in surpli d'entradas da 1,1 milions francs, quattro expenses totales da 6,1 milions francs. Budgetau aveva in deficit da varga miez milion francs. Quei risultati sono sì positivi tra spli entradas da taglia, soprattutto nel sector di mobilias. Sper quella la radunanza è approvato crediti per due progetti, in per la nuova piazza da sport, con sanazione dels indrizzi solari, il tetto degli anteriori centri comunali ad Egen, e l'auter per colligià due sereneras, quei per mincia mai radun 380 mili francs. E l'Italia arda gli uaul sur il lac da Garda. Varga 200 persone erano nidas evacuadas, quella zanda fritonsa veu turna. Tenor il pompier stalians furiesce il fiux il territorio della Vischneunca da Tignale e il vest al lac da pi vendergi sera. Il fiux è gisse da rasaus rasante il decorso della noce. Avions e helicopters seggen in acțiun per gira ils pompiers, în tocanussa denton senza succes. Il fiuc seggi un buzo controlla, ins în provi da tenei a mistrini il fiuc e proteger las casas. Las caliras giden ebu ils pompiers. L'Italia pitesce da piammas di una onda da calira che fa actualmente temperaturas da varga 40 graz. Oz vi brescia turic puspe il takt da techno, la Street Parade a Anciet. 100 milis fans in venia la 33 avla Street Parade che ascia la più gronda parte da techno del mund. Lionbergau veva la Street Parade a trac 8 mili personas per mirar il til dils Love Mobiles, Uonesi 26, e tatla ils concerti las 9 tribunas. Il til marcia 2 km dil utoche sur le Bellevue tocan al port da Denghe. Intorno alle 10 la notte finisce il viaggio dei mobiles e da mezzanotte c'è salue la musica sulle tribune, quei scivate nor plan. Suentre l'attacco al Christopher Street e a Berlin aveva la polizia evaluato da nieve il dispositivo di sicurezza. La ruta è segirata con barriere per impedire che in auto possa ir la folla degli aut sco a Berlin. Se lungi il tema per il momento, oggi vi sleun in abiala sirada.
0: In a bella sera, da RTR, con musica svizzera.

0: Musica da temps, cura che mia mamma e mes bab erano giovens.
1: Quai en il sempre verz ter RTL.

musica per Ine Scadin. Per Tai. Per Mai. RTE. Per Boos.

0: Il di der RTL.
1: Ot cu nur sim che dis. Cu la vischnaunca da Lumnezia vai parabén. La radunanza comunala s'aveu approvà il quin annual cun in surpli d'entradas da 1,1 milions francs, quater expenses totales da 6,1 milions francs. Budgetau veven in deficit da varga 1,5 milions francs. Quei resultats vedi aschi positivs tras pli entradas da taglia, surtot el sector di mobilias. Sper quei alla radunanza e approvau credits per dus projects, in per la nova plazza da sport, cun sanazion dils indrizz solars, il techt gli anterior center comunale d'Egen, e l'auter per colligià duas sereneras. Quei per mincia mai radun 380 mili francs. E l'Italia arda gli uaul sur il lac da Garda. Varga 200 personas erano nides evacuadas, quella zanda Ferton se veu turna. Tenor il pompier stalians furiesce il fiux il territori dalla Vischneunca da Tignale e il vest al lac da pi vendergi sera. Il fiux segi se da rasaus rasante il decorso della noce. Aviuns e helicopters seggen in acziun per gira ils pompiers, antocanus ad enton senza success. Il fiuc seggi un buso controlla, ins improvi da tenei a mistrin il fiuc e proteger las casas. Las caliras giden ebu ils pompiers. L'Italia pitesce da piammas di una onda da calira che fa actualmente temperaturas da varga 40 graz. Oz vi Brescia turic puspe il takt da Tecno, la Street Parade a Anciet. 100 milis fans e invenia la 33 av la Street Parade che ascia la pi gronda parte da Tecno del mund. Lionbergau veve la Street Parade a trac 8 mili personas per mirar il til dils Love Mobiles, Uonesi 26, e tatla ils concerts i las 9 tribunas. Il til marcia 2 kilometers dil utoche sur le Bellevue tocan al port da Denghe. Intorno alle 10 la notte finisce il viaggio dei mobiles e da mezzanotte c'è salue la musica sulle tribune, quei scivate nor plan. Suenter l'attacco al Christopher Street e a Berlin veva la polizia evaluau da nief il dispositivo di sicurezza. La ruta è segirata con barriere per impedire che in auto possa ir la folla degli aut sco a Berlin. Se lungi il tema per il momento, oggi vi sleun in abiala sirada.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Schweizer.

RTL. Musica non-stop. Cun scuvridas. Hits. E sempre verz.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

co un soffel, da Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau schür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perd il vent. Bequai, nö l'oter pro, ma da quel moment es al gordon sempre ma, cor e di mind.

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nies sull'om un drau ils usits vels grischuns. Che dolch cantà el virf matern remonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Remonchs, remonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vels grischuns. Che dolch cantà el virf matern remonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu no vine von a un dic ti virf de nos babuns, estigia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. Che dolce cantà el virf matern ramonge, che va de cor, rabata ferm, e tuna si sonor.

Not d'amour da Luisa Famos. Tuttas steilas del firmament sun crodadas co fölias d'otuon in mia braccia. Vent dal clair di, in gio ti las asch scurantadas.